0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina

0: Hi, this is Paul Evanoff, President and CEO of Evanoff Communications. Thanksgiving reminds us to be grateful for our family and friends, and for all the gifts, big and small, that life gives us. On behalf of myself, my family, and all of us at Evanoff Communications, I want to take a moment to say thank you to the dedicated people who make this radio station what it is. Thank you for your hard work, your commitment, and your passion. To our listeners, thank you for allowing us into your homes, your cars, and your lives. And to our advertisers and business partners, thank you for your trust and your continued support. This Thanksgiving, may we all find time to appreciate the people around us and the many blessings we sometimes take for granted. And if we are able, perhaps we can share our time, our kindness, or even a place at our Thanksgiving table with someone who might be in need. From my family and from everyone at Evanoff Communications, I wish you a very happy, peaceful, and heartfelt Thanksgiving.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Accompagnato da questa simpatica orchestra, mi permetterò cantare per voi un tango argentino, Agatha. Io mi metto ste cadenti in bocca, ma non fuma, non ci vedo e non mi compro il lente per risparmiare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacca pure ruicente, spacca scarpe, e non ne compra ma ti fa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone d'un caffè. Agatha, tu mi capisci, Agatha, tu mi tradisci, Agatha, guarda, stupisci. Che ridotto quest'uomo per te. Ma cattai un cappelluccio tuo sto 3 anni fa. Son 3 anni o porto sempre in casa. Come va a fa? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore e si è fatto verde chiaro. Era un abito di papà e mi ha detto il cusatore, non lo posso riparare, l'aggio troppo riparato, lo consiglio d'oiettare. Agatha, tu mi capisci, Agatha, tu mi tradisci, Agatha, guarda, stupisci. Che ridotto quest'uomo per te. Ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Vengo a casa e non te trovo. O portiere te ne chiamo, dove è andato? A sale e ballo, mi commuovo e penso che te facevo pocherino, tutte sere assieme a me, mamma faccio solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci, Agatha, tu mi tradisci, Agatha, guarda.
3: Stupisci.
2: E stupisci, che ridotto quest'uomo per te. Agatha, guarda, stupisci, che ridotto quest'uomo per te. Olè, è finito.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Buona festa del ringraziamento.
3: Happy Thanksgiving, joyeuse action de grâce.
2: Così abbiamo messo d'accordo tutti quanti.
3: Festività che risale al 1957 per celebrare ovviamente l'abbondanza dei raccolti.
2: Ma è fresca fresca dell'altro ieri, è giovane.
3: Un po' come la temperatura in questo periodo. Via.
2: Frescolina, dici?
3: Fresca sì, anche sì, quella. Sì.
2: Ma infatti il raccolto secondo me noi l'abbiamo già fatto. Adesso c'è chi ancora va a fare la raccolta di mele. Gli italiani secondo me si sono già messi da parte tutte le salse di pomodoro, i sottaceti, sott'olio.
3: Anche le zucche si raccolgono
2: anche
3: in questo periodo. Anche le zucche si raccolgono
2: sì.
3: in questo periodo.
2: Abbiamo avuto una anche in studio di recente.
3: Sì, assolutamente. E fortunatamente non è stata utilizzata per la cucina perché si fa un ottimo... Io ho mangiato una zuppa di zucca splendida, spettacolare,
2: wow.
3: Buonissima.
2: Un po' piccantina o no?
3: Sì. Ma deve essere un po', a mio parere.
2: Sono d'accordo, assolutamente, perché altrimenti la zucca insomma è molto dolce, quindi va ben equilibrata. Oggi programmazione speciale di FMB 1280, restate comunque con noi, tanta musica, facciamo questa festa del ringraziamento insieme.
3: Assolutamente, tra le altre cose vogliamo ricordare, abbiamo parlato di zucche, oggi si possono comprare queste zucche, sì e dove?
2: Allora, non magari ai punti vendita SAC, ma sono comunque aperti.
3: Sì, sono quelli che sono nei centri commerciali.
2: Sì.
3: Gli altri no, ma comunque non credo che ci sia un liquore
2: zucca,
3: a base di zucca,
2: no,
3: quindi
2: no, non credo
3: il liquore. Né te la fumi la zucca, se vogliamo parlare della SQDC, che anche lì bisogna dire...
2: Non si trovano zucche?
3: Sono aperti comunque.
2: Però sono aperti.
3: Gli SQDC sono aperti oggi.
2: Forse mini market potreste trovarle,
3: poi,
2: le zucche.
3: Poi anche nei negozi alimentari, che sono aperti
2: giusto,
3: anche quelli.
2: Giusto, certo, aperti anche quelli. Sai che c'è uno magari lavora tanto a questo giorno così infrasettimanale, oltre a ringraziare magari ne approfitta per prepararsi poi per la settimana, non lo so, ipotizzo.
3: Ipotizzi bene, secondo me. Comunque vogliamo ricordare quello che è chiuso, che è più importante.
2: Ma ricordiamolo.
3: Allora, le banche,
2: certamente.
3: Gli uffici di Canada Post,
2: sì.
3: Gli uffici AXE Montréal, mm-hmm. Gli sportelli per il rilascio delle varie licenze e permessi.
2: Ma anche per quello, diciamo.
3: Non è che anche quando sono aperti, non è che.
2: No, non volevo dire. No, invece sono super efficientissimi. Stavo pensando all'immigrazione, alla difficoltà di venire qui. Allora facevo della facile ironia, ma forse è solo nella mia testa.
3: Ok. Gli ecocentri sono chiusi oggi. Attenzione, se volete riciclare del materiale, pneumatici, pittura e altro. Ve lo dimenticate
2: non oggi.
3: Gli uffici comunali e le sedi amministrative dei vari arrondissements, anche se chiusi. Importante da dire per persone che come te circolano con i mezzi di trasporto pubblico, attenzione perché gli orari degli autobus della STM, dell'EXO, che sono i treni dei pendolari o di periferia, seguiranno una programmazione del fine settimana. Quindi
2: insomma, orari leggermente alterati, basta controllare prima di uscire di casa, così uno non si fa sorprendere. Cosa farete per questa festa del ringraziamento? Spero comunque abbiate trovate qualcosa per cui essere grati e perché no, anche felici.
3: Assolutamente, e se poi volete buttare via i brutti pensieri e le brutte intenzioni, vi posso dire che comunque la raccolta dei rifiuti verrà effettuata normalmente oggi lunedì, quindi rifiuti domestici, materiale riciclare, l'umido come lo chiamate in Italia, residui alimentari, scarti verdi, rifiuti ingombranti,
2: compostage,
3: compostage. Compostage, brava Vittoria, tu ormai Molière non ha nessun segreto,
2: no,
3: ma
2: sì,
3: cher.
2: Sì, come no. Allora, voilà. Noi ci sentiamo domani, martedì, con la normale programmazione.
3: Che prevede?
2: Alle 5, Roberto Rantucci. Alle 6, manda il messaggio, faccio prima.
3: Scherzo,
2: poi ovviamente alle 6 il risveglio con il nostro Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Se è martedì e memoria non mi falla, come direbbe qualcuno, ci sono io alle mattine, ma prima c'è la nostra mezz'ora di caffè scorretto dalle 10 alle 10:30.
3: Sì, un po' più tardi perché tu hai un'intervista martedì.
2: Meno male che c'è Silvio Orvieto che ci ricorda che abbiamo un gruppo che viene dall'Italia a trovarci, quindi, Borchia, Matti delle Giuncaie, insomma,
3: quindi,
2: ci divertiremo.
3: Colgo l'occasione, se me lo consenti,
2: ma colga pure,
3: di ricordare agli amici che martedì 13 avremo anche l'occasione di ritrovare il maestro Daniele Agima per la seconda puntata di Nessun Dorma, un maestro all'opera.
2: in questo momento comunque potete trovare la puntata anche sul canale YouTube.
3: E parleremo dell'Elisir d'amore.
2: Wow, quanto signora, romanticismo!
3: Così siamo noi, che vuoi che ti dica?
2: Così vi pare. Ah no, però quella non è opera. No. Vabbè.
3: Poi chiaramente il buon pomeriggio con Ivana Bombardieri, preceduto da Vittorio Giordano,
2: martedì con tutto sport.
3: Perfetto, abbiamo completato la programmazione.
2: Abbiamo fatto il famoso clock.
3: No, allora scherzo. Vi ringraziamo.
2: Sì.
3: Anche noi di essere sempre all'ascolto di CFMB 1280. È il nostro ringraziamento nei vostri confronti in questa festa in cui appunto bisogna essere grati per quello che abbiamo e noi siamo grati di avere voi come radioascoltatori e radioascoltatrici su CFMB
2: 1280. Buona festa del ringraziamento.
0: Vi lasciamo ora in compagnia dei Melodies che allieteranno la serata per voi.

Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.

0: Sono Michelangelo Vaccaro della Rimax Alliance. In occasione della festa del ringraziamento ringrazio di cuore tutti i miei clienti.
1: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.
2: Mostri Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mostri Mondiali, vuol dire che non lo è. Mostri Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vignes & Lionard, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mostri Mondiali, salute!

0: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complex Le Baron, 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Vous êtes enceinte? Ma grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/ma-grossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
2: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle eventi da Hyundai Gabriel Anjou. Ottobre è l'événement ultime Hyundai Gabriel. Ascoltate bene. Elantra 2026 o Kona 2026, finanziamento a partire dallo 0% in più fino a $1,500 di bonus sui modelli selezionati. In locazione Tucson Preferred 2026, a trazione integrale a soli $99 alla settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2027, $81 alla settimana per 60 mesi e zero anticipo. Elantra Essential 2026, $78 alla settimana per 60 mesi con zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Per tutti i dettagli vieni a trovarci in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Da Hyundai Gabriel Anjou, riparti con un sorriso e una nuova macchina.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Lunedì 12 ottobre, festa del ringraziamento. Le sue origini si fanno risalire alle popolazioni indigene del Nord America che usavano celebrare il raccolto autunnale con danze, rituali e tradizioni simili a quella portata poi dai coloni europei. Il primo Thanksgiving Day, festeggiato da questi ultimi, si fa risalire addirittura al 1578 ad opera di Sir Martin Frobisher e dal suo equipaggio, che si trovavano nell'Artico orientale, che consumarono un pasto a base di carne salata, biscotti e piselli in scatola per celebrare il fatto di essere arrivati sani e salvi a Terranova. Sono molti anni dopo, soltanto il 6 novembre del 1879, il giorno del ringraziamento diventa ufficialmente una ricorrenza annuale, mentre fu nel 1957 che il Parlamento proclamò l'osservanza del secondo lunedì di ottobre come un giorno di ringraziamento generale a Dio Onnipotente per il raccolto abbondante con il quale il Canada è stato benedetto. Ebbene, la festa del ringraziamento è celebrata in gran parte qui del Canada, ad eccezione dell'isola del Principe Eduardo, del New Brunswick, della Nuova Scozia e di Terranova e Labrador. In Quebec il giorno del ringraziamento si chiama Action de Grâce ed è meno sentito rispetto al resto del paese a causa delle origini protestanti della festa, e le associazioni anglo-nazionaliste delle differenze anche per quanto riguarda il menù. Il tradizionale dessert a base di zucca, ad esempio, sostituito da un altro tipo di dessert nella British Columbia e dalla butter tart in Ontario. Il piatto principale del Thanksgiving Day in Canada non si discosta da quello degli Stati Uniti, che a tale proposito vi ricordiamo che negli Stati Uniti il Thanksgiving Day risale, cioè si festeggia a novembre ed è il quarto giovedì del mese di novembre, questo per essere per la cronaca. Allora, dicevamo che il piatto è uguale, ossia il tacchino, un tacchino ripieno servito con salsa di mirtilli rossi, sugo di carne, riso e contorni a base di patate dolci, mais, cavoletti di Bruxelles, carote arrostite e glassate con sciroppo d'acero e altre verdure di stagione. Un altro piatto comune, cioè sia agli Stati Uniti che nel Canada, è la torta di zucca, che però da noi prevede l'uso delle spezie, noce moscata, chiodi di garofano, cannella e dello zenzero. A tutti Happy Thanksgiving Day e Bonne Action de Grâce.
2: Fare una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514-790-0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta, un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissime

0: pasticceria, panetteria, dolce sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Villemont Royal.
1: Sono Michelangelo Vaccaro della Rimax Alliance. In occasione della festa del ringraziamento ringrazio di cuore tutti i miei clienti.
2: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514-554-2987.
3: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
4: Questo fine settimana speciale, in occasione del giorno del ringraziamento, Standa vuole ringraziare i suoi clienti. Preparatevi per i giorni più freddi che verranno. Tutti gli stivali da uomo e da donna per l'autunno e inverno sono in vendita con un 10% di sconto addizionale di risparmio. Anche tutte le giacche da uomo e da donna per l'autunno e inverno sono in vendita con il 10% di sconto. Avete bisogno di qualcosa di elegante? La collezione Joseph Ripkoff è disponibile questo fine settimana con una riduzione addizionale del 10%. Scoprite la nuova collezione di biancheria intima, cotone, lana, per uomo maglie e mutande lunghe a solo $12.98. Troverete arredamento per la casa, abbigliamento autunnale per tutta la famiglia. Approfittate di questi giorni di saldi fino al lunedì 12 ottobre. Standa al 3253 Fleury Est, aperto lunedì, giorno del ringraziamento.

0: tutto aumenta e un po' di soldi in più
1: farebbero comodo.
0: Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: La bella vita.
4: La vita è bella ai Giardini d'Italia. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce i comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Old Bois a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere ai Giardini d'Italia vi allunga la bella vita.
3: La bella vita. La bella vita.
5: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Sul bullismo tutti abbiamo una storia, non si dimentica, ma si può superare.
2: Tre compagni di classe mi insultavano sempre, mi dicevano zitto, sono botte, tre contro uno, grazie.

0: Hi, this is Paul Evanoff, President and CEO of Evanoff Communications. Thanksgiving reminds us to be grateful for our family and friends, and for all the gifts, big and small, that life gives us. On behalf of myself, my family, and all of us at Evanoff Communications, I want to take a moment to say thank you to the dedicated people who make this radio station what it is. Thank you for your hard work, your commitment, and your passion. To our listeners, thank you for allowing us into your homes, your cars, and your lives. And to our advertisers and business partners, thank you for your trust and your continued support. This Thanksgiving, may we all find time to appreciate the people around us and the many blessings we sometimes take for granted. And if we are able, perhaps we can share our time, our kindness, or even a place at our Thanksgiving table with someone who might be in need. From my family and from everyone at Evanoff Communications, I wish you a very happy, peaceful, and heartfelt Thanksgiving.
1: Duratec è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitan.
2: Questo fine settimana speciale, in occasione del giorno del ringraziamento, Standa vuole ringraziare i suoi clienti. Preparatevi per i giorni più freddi che verranno. Tutti gli stivali da uomo e da donna per l'autunno e inverno sono in vendita con un 10% di sconto addizionale di risparmio. Anche tutte le giacche da uomo e da donna per l'autunno e inverno sono in vendita con il 10% di sconto. Avete bisogno di qualcosa di elegante? La collezione Joseph Ripkoff è disponibile questo fine settimana con una riduzione addizionale del 10%. Scoprite la nuova collezione di biancheria intima, cotone, lana, per uomo maglie e mutande lunghe a solo $12.98. Troverete arredamento per la casa, abbigliamento autunnale per tutta la famiglia. Approfittate di questi giorni di saldi fino a lunedì 12 ottobre. Standa al 3253 Fleury Est, aperto lunedì, giorno del ringraziamento.

0: Lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto,
1: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
0: ma con un pizzico di ironia.
1: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
0: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
1: Vi aspettiamo!
2: Gran Marché col Fax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
3: Coniglio fresco a $10.86 la libra, salsicce italiane o Toulouse a $4.53 la libra, ossobuco di maiale a $3.17 la libra, cosce di pollo $6.32 la libra.
2: Gran Marché col Fax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché col Fax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Col Fax vi attende al 3699 autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73 688 77 73.

Il ritrovo dei poeti. Questo spazio radiofonico è messo a disposizione per i più e per i meno. Un programma pensato apposta per poeti in erba, molisani e amici in generale. Per tutti coloro che per vena poetica o per sentimenti nascosti hanno voglia di dare una seconda chance ai loro sentimenti, augurandomi di riuscire a suscitare la curiosità di molti, perché so che ce ne sono tanti capaci di esprimere con molta semplicità il loro vissuto e la loro immaginazione. Il ritrovo dei poeti, un programma per recite di poesia, ideato e condotto da Pedro D'Amico.

0: Buon pomeriggio e ben ritrovati nella 1280M, la radio italiana che ti fa star bene, è vero quello. In regia e compagna di viaggio Sonia Benedetto. Come stai, Sonia? Tutto bene, mi segnala che tutto va bene, brava, e lo auguro per lei. E chi vi parla? Pedro D'Amico. Passeremo insieme 30 minuti insieme con i nostri poeti. Il ritrovo dei poeti, come ogni mercoledì. Oggi c'è una squadra che non ci batte nessuno. Ascoltate, Lilla Omobono, Giancarlo Santella, Michele Mirolla, Gabriela Rocchi, Filomena Paventi e Nina Bregi. Siamo tutta una squadra che sicuramente vogliono giocare contro di noi, ma noi siamo forti. Comunque, ciao Lilla, come stai?
1: Grazie, tu?
0: Bene, bene, bene. Allora oggi abbiamo una squadra difficile a battere, dai.
1: Sì, proprio in Serie A.
0: Come stai? Tutto bene,
1: sì,
0: mi hai detto?
1: Tutto bene, grazie.
0: Brava,
1: sì.
0: Brava. Allora, o per oggi, che c'hai di buono?
1: Cosa do? Va bene, speriamo che piaccia.
0: Sicuro
1: comunque
0: che sì.
1: È una poesia che ho scritto tanto tempo fa e allora vado.
0: Vai, vai, sì.
1: Il mio capolavoro. Dovresti vederti quando sei stanca e non hai voglia di parlare. Quando non hai più energia per reagire. Dovresti vederti. Quando sei triste e non vuoi ammettere di esserlo. O quando ti parlo e non mi ascolti, mentre sei assorta nei tuoi pensieri. Sei ancora più bella, ma dovresti vedere la luce nei tuoi occhi, che si accendono luminosi come le stelle quando sei felice o quando le tue risate fragorose riempiono la stanza. Ecco, dovresti vederti. Sei un'opera d'arte, un raro tesoro. Sei mia figlia, il mio capolavoro.
0: Bella.
1: Dedicata alle mie figlie Elena e Antonella.
0: Bravo, come sempre fantastica, grazie Lilla, grazie, grazie, grazie, davvero cuore.
1: Grazie a te per darci questa opportunità e mi scusate per questo capolavoro, ma un po' di egocentrismo ci sta bene, no? Perché
0: sicuro.
1: Per noi genitori i figli sono dei capolavori.
0: Totalmente d'accordo, grazie.
1: Va benissimo, grazie e buon pomeriggio.
0: Ricambio.
1: E complimenti a tutti quegli altri che verranno.
0: Sicuramente, grazie.
1: Va
0: grazie.
1: Bene, ciao.
0: E vorrei dire anche che questi 30 minuti di ritrovo del poeta è un gentile omaggio del ristorante Meridiana. Comunque, adesso c'ho prima era un bambino, adesso è grande, è un papà coi figli, ma io l'ho conosciuto molto piccolo. Giancarlo Santella, come stai? Giancarlo? Ciao Giancarlo, come stai?
2: Molto bene, come stai Pedro?
0: Bene, bene, bene. Allora ho detto prima, non so se a me mi hai ascoltato, che ti ho conosciuto molto molto piccolo, comunque adesso sei grande, sei papà, hai figli, comunque auguro che tanto successo nella vita tua. Comunque prima che vai tu, perché mi hai commosso quel giorno in chiesa e quindi voleva che tu facevi parte di questo Il ritrovo dei poeti, perché è la prima volta che un nipote crea qualcosa per la nonna. E legge qualcosa per la nonna, è venuto spontaneo di te e comunque prima che vai tu ti vorrei dire questo, guarda, essere nonni, il dono di poter essere genitori una seconda volta, senza dover imparare a farlo, così la vedo io e credo che tua nonna era quello, comunque vai avanti tu.
2: Perfetto, grazie. Allora, nonna è stata un sorriso accogliente. La sua casa aveva la porta sempre aperta e una tavola pronta ad accogliere chiunque volesse visitarla. Sempre disposta ad ospitare la sua famiglia, come per anni alla vigilia di Natale, ogni lavoro che faceva ci pareva facile, perché riportava la gioia di stare insieme ai suoi. Ci ricordiamo tutti delle giornate passate a fare salsa, salsiccia o a cavare i cavati e le tante feste in campagna. Nonna ha sempre messo gli altri in primo. Ha cresciuto la sua figlia e il suo figlio, poi si è occupata dei suoi genitori, dei suoi nipoti, del suo marito e anche dei pronipoti. Ci ha insegnato il valore di ogni vita e la cura che ognuno merita. Nonna non conosceva limiti, ci ha fatto capire che tutto è possibile, con un po' di volontà, e che dobbiamo sempre superarsi.
3: Sì.
2: Anche dopo i 70 anni ha deciso di seguire corsi per perfezionare il suo inglese. Il suo esempio ci dà ispirazione per crescere e educare i nostri figli. Nonna ha avuto una forza instancabile. Le sue giornate duravano più di 24 ore, perché nonostante tutto ciò, il barattolo di taralli era sempre pieno, la pizza era pronta per il pranzo a mezzogiorno e ogni pasto finiva coi dolci fatti in casa. E nonna ci ha mostrato di recente anche la sua fragilità. Ed era a questo punto che è toccato agli altri aiutare lei. Dopo tanto lavoro si è meritato il suo riposo, durante il quale potrà apprezzare la ricchezza della vita vissuta accanto a noi. Grazie nonna per averci amato con dedizione assoluta. Ci porteremo con noi e per sempre i nostri ricordi di te.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo Giancarlo. Mi hai commosso come quel giorno in chiesa. Comunque ti ringrazio per accettare il mio invito e far parte di noi, di Ritrovo i Poeti. Grazie Giancarlo.
2: È un piacere.
0: Grazie.
2: Grazie Pietro, grazie a te. E
0: buona giornata. Sì.
2: Buona giornata.
0: Grazie. Ciao. Allora andiamo subito al terzo poeta che ti già conoscete, Gabriela Rocchi. Ciao Gabriela, come stai?
4: Taduri.
0: Sì, tutto bene.
4: Oggi ho il piacere di mostrare la poesia Roma, il romanesco.
0: Che bello.
4: La
0: wow.
4: Mia città natale, dove sono nata. Allora, nel tepore primaverile, in tutta l'edere un canto risuona. 21 aprile nasce Roma. Quando Romolo fondò Roma, mica amico fu l'amico quando decise da crearla su quel sito. Sito fra pianure e sette colli, a un fischio dal mare, a un parmo dai castelli, e baciato da un dorato sole che poi quando se ne va, ecco arrivare stelle in quantità. E con un biondo fiume che attraverserà la futura città. Certo, bisogna ammettere che veramente il nostro amico non si è fatto manca niente. In quanto all'essenza delle donne, non problema, si rimedia alla grande, si rapiscono le vicine e così si genera con le Sabine. E da quell'unione ne nasce una generazione che la caratterizza per la sua sincerità, simpatia, generosità, ironia ed a volte anche per la sua spavalderia. Piamo Lucantino, col suo fare spavardo da vaino, che de botte ce ne via in quantità, però per dirne tante con la bocca, pensa così da pareggia. Infatti soleva dire sulle prese botte quante me l'hanno date, ma io però quante gliene ho detti. E dalla sua fondazione Favus Evento ne nasce una città che è un incanto. Al Campidoglio nostro orgoglio troneggia Marco Aurelio a cavallo sul monumento, e sul Giannicolo cavalca Annita col pugo in braccio e coi capelli al vento, che rincorre Garibaldi che cavalca un po' più avanti e con un misto di disagio e apprensione guarda verso il cupolone, perché allora non si sapeva ancora che con lo Stato ci sarebbe stato il concordato. Guardando il Colosseo sarà battuta un'emozione e si prova un brivido al ricordo di Nerone. Incantevoli le sue fontane, le sue piazze, le sue chiese, tutte immerse nella sua sfolgorante luce. Guardando sempre verso il cupolone, si prova ancora tanta emozione, dove c'è una finestra che da secoli esce una voce che invita tutti i popoli alla pace. E una volta tanto, e date eretta a sto Padre Santo. Fra le sue tante rarità ce n'è una chiamata a bocca da verità, in cui la leggenda dice che se uno inserisce una mano nella sua cavità, si può scoprire o no se si dice la verità. E se non sia mai si dice una bugia, la mano all'istante parte via, si tronca di netto e così addio mano e buonanotte al secchio. Roma, che del mondo servanto e che de gaudi all'ordine sia stata sempre al centro fra i tanti titoli che ti hanno dato, quello di Roma capoccia e quello più appropriato.
0: Che bella, brava, brava Gabriella, brava.
4: L'ho scritta bene Roma.
0: Sicuro?
4: Bravi,
0: certo.
4: Bravi voi che mi ascoltate.
0: Sicuro, e tanti ti stanno ascoltando.
4: Vi ringrazio a tutti, cari.
0: Brava.
4: A tutti vi do un abbraccio.
0: Anche io te do a te e
4: grazie,
0: continuo a essere
4: grazie.
0: Parte del mio, della mia squadra. Ciao, un bacio.
4: Benissimo,
0: e un abbraccio
4: ciao.
0: Forte. Ciao. Allora, adesso andiamo, dopo di aver ascoltato a Gabriella, andiamo con Filomena Paventi. Ciao Filomena. Come stai, Filomena? No, adesso vediamo di fra poco, fra che Sonia chiama a Filomena. Vi do un esempio, vi do la classifica dei bowling della Federazione dell'Associazione Molisana di Quebec. E nel primo posto Boiano 2 più 409, Vincchiaturo 2 più 322, Vincchiaturo 1 più 301, Iserna più 275, Montorio più 265, Guglionese più 260, Guardalfiera più 257, Cantalupo più 225, Frosolone più 190, Santa Maria del Molise 1 più 180, Ripapottoni più 159, Boiano 1 più 146, Santa Elia Pianisi più 29, Campo di Pietra più 16, Cerce Maggiore meno 9, Campo Chiaro meno 30, Gildone meno 406 e Santa Maria del Molise 2 496. Questa è la terza settimana. Ci abbiamo in linea Filomena. Filomena, come stai?
4: Bene, grazie. Bene.
0: Che
4: tu?
0: Stavi facendo? I cavatelli stava facendo?
4: Sì.
0: Ah,
4: beh, prima di cominciare vorrei congratularmi con la mia amica Lilla per il suo capolavoro.
0: Sì, è vero, è vero. Ma tutti,
4: sì,
0: tutti
4: Lilla,
0: fanno capolavoro,
4: sempre...
0: tutti. Che mi hai preparato tu?
4: E io ho preparato una poesia da parecchi anni.
0: È più bella allora?
4: Beh, non lo so, speriamo che piaccia.
0: Sì, sì, vai avanti, dai.
4: Ecco, è oltre il limitare, mentre il mio sguardo si perde oltre l'orizzonte, nel limite tra cielo e terra, mi perdo nei ricordi. Ricordi di un tempo ormai lontano, vedo trascorrere gli anni come torrenti, di gente con scarpe rotte dal tempo, si corre verso il limitare, di un sogno mai realizzato, si mastica il pane della solitudine, aspettando il domani, aspettando giorni migliori. La mente spazia l'orizzonte, il sole sta calando dolcemente, tuffandosi nella distesa di un mare calmo dopo la tempesta. Penso, cosa c'è al di là del tramonto, al di là del mistero? Rincorro l'infinito nel silenzio che scompare. Soffio un caro saluto al giorno che muore ed entra solenne la notte. Penso a colui che non c'è più, mentre il cielo si veste d'argento, con forme di luci multicolori, dal violetto, rosso, amarantino ed ambra. È un fluttuar gioioso, come l'onda del mare. Fasci di luce e ombre danzano nell'infinito della grande immensità della vita. Così, mentre il giorno muore, vorrei carpir quegli attimi fuggenti di un mondo evanescente che va verso il limitare. Ecco,
0: grazie.
4: Questa è la mia poesia.
0: Grazie Filomena, bellissima veramente.
4: Io ringrazio a voi e faccio tutti i complimenti a tutti i poeti che sono passati, che passeranno, e mi ha fatto molto piacere.
0: Grazie
4: mille, e vi auguro un buon fine giornata. Grazie
0: Filomena, un abbraccio.
4: Ciao.
0: Un bacio grande. Allora, adesso, oggi, ve l'ho detto, che oggi stavano tutti, è una grande squadra e tutti buonissimi, una poesia meglio dell'altra. Allora, adesso andiamo subito a Nina Brescia. Ciao Nina.
3: Sì, buongiorno.
0: Come stai?
3: Non c'è male.
0: Brava. Allora, oggi...
3: E come sta?
0: Bene. Guarda, io sto benissimo, sapendo che voi
3: allora
0: state dall'altra parte. Sì, certo.
3: Sì, la mia poesia si chiama Magica Luna.
0: Vai.
3: Nel soffice manto della sera, come una magia, appare la luna in tutto il suo splendore. Le fanno compagnia le stelle, puntini scintillanti, facendo risaltare il firmamento. Poi, a poco, come un luminoso filo d'argento, timida e quieta si affaccia l'aurora, impregnando di rugiada la natura. E tutto allora si risveglia con il primo canto di un uccello o di un chicchero ruscello, scusate. Mi desto anch'io dal mio sonno leggero e alzo gli occhi chiusi ancora. Ormai il sole avanza con tutto il suo calore e dolcemente gira intorno al mondo come un festoso e allegro girotondo. Grazie Luna di farmi sognare.
0: Brava Nina.
3: Io non sono buona per recitare.
0: Tranquillo, l'hai fatto bene. È normale che sei emozionato un po' perché sai che tante persone ti stanno ascoltando. Ma l'hai fatto bene. Continua così.
3: Va bene.
0: Ok? Ti auguro una buona giornata e grazie.
3: Sì, l'ascolti bene un'altra volta dopo e poi mi dirà se le piace.
0: Sicuro.
3: Grazie.
0: Okay, ciao.
3: Grazie e buona giornata.
0: Ricambio, grazie. Allora passiamo adesso a Michele Mirola. Ciao Michele, come stai? Michele stava in linea, possibilmente ha fatto qualcosa, abbiamo perso la linea, comunque fa parte di questa diretta, per dire, è bello perché altrimenti, come posso dire, quando è registrato tutto va per bene, perché lo che non sta bene si può togliere. Comunque adesso abbiamo ritrovato a Michele. Ciao Michele, come stai?
5: Bene, tu?
0: Bene. Ogni tanto perdo qualcuno, ma comunque lo ritroviamo. Allora, tu oggi c'hai l'opportunità di parlare di una bellissima poesia di Domenico Petrucelli. Come abbiamo parlato, tu non lo hai conosciuto a lui.
5: Io l'ho conosciuto, sì, ma ero molto giovane.
0: Ah.
5: Ma l'ho conosciuto.
0: Ok, vai avanti allora con la poesia. Questa è una poesia di 60 anni fa.
5: Allora, la poesia si intitola La festa di Sant'Anna, i versi di Domenico Petrucelli. Amici miei, sappiamo tutti quanti che vogliamo bene a tutti i santi, ma c'è sempre un po' di affetto verso qualche santo prediletto. Per esempio, la nostra simpatia è verso la Madre di Maria, che a Iesi da tanto tempo fa si venera con sincerità. Il popolo è diventato più devoto da quel giorno del grande terremoto. Or è un secolo e 60 anni fa, nell'805, già si sa. Proprio il giorno della sua festa, Sant'Anna fa calmare la tempesta. Da allora la santa venne venerata e la patron di essi è diventata. Per questo canteremmo un osanna con gloria in onore di Sant'Anna. Perciò raccomandiamo agli emigranti d'essere devoti tutti quanti. Mettete voi questo pensiero in testa di non abbandonare questa festa. Se questo vostro voto durerà, Sant'Anna di certo vi aiuterà. E noi della Commissione lavoriamo con vera passione, con l'amore, con la mente, con il cuore, speriamo di riuscire con onore. E voi, che grandi voti siete, spingetevi di quello che voi potete, con vero cuore, con coscienza netta, per la festa di Sant'Anna benedetta.
0: Bravo.
5: Grazie.
0: Bravo Michele, bravo. Allora, come sai, questo è proprio avvenuto proprio perfetto, perché fra, possiamo dirlo, una trentina di giorni sarà il gala dei 60 anni dell'associazione degli Elsi in Montreal, quindi diciamo possibilmente quei tempi non pensavano che la festa, che l'associazione continuasse in piedi. Comunque ce l'ha fatta e abbiamo un grande futuro con questa associazione. Io ti ringrazio, Michele, e spero vederti pronto, e sicuramente ti ci hai mandato la risposta per venire alla festa.
5: Sì, sì, è già fatto.
0: Perfetto, allora sicuramente ci vediamo là, ma spero vederti presto. Adesso ti ringrazio soltanto, grazie per aver letto questa bellissima poesia.
5: È bellissima, e Pietro, ti devo dire una cosa, l'ho dovuto leggere tante volte perché ogni volta che la leggevo mi emozionavo.
0: Sicuramente.
5: Dunque ho dovuto combattere questo, perché ogni volta che la leggevo mi rimozionavo un'altra volta. Allora è un po', se la leggi e ci vai dentro, è veramente molto bella.
0: Sicuramente, sì, perché guarda, io l'ho letto pura, ce l'ho con me, e si sente, sì, anche come ho detto sempre io non sono nato a Yeltsin, ma comunque ci porto il sangue dei miei genitori che hanno nato a Yeltsin, e comunque mi considero un yeltsinese di cuore. Michele, ti ringrazio e a una prossima volta.
5: Grazie a voi,
0: grazie.
5: Buongiorno.
0: Allora, prima che andiamo con Gennaro, perché Gennaro è un'enciclopedia praticamente, quando non so qualcosa lo chiamo a lui, senza aprire l'enciclopedia di già mi dà la risposta. Comunque, Gennaro, come stai?
6: Grazie, saluto a te e tutto i radioascoltatori e tutto i poeti che hanno preceduto in questa trasmissione.
0: Sicuramente hai ascoltato Michele, e sicuramente anche te hai rimasto un po' commesso, come dice questa poesia, è come ritornare in paese, no?
6: Sì, io vorrei solo spiegare chi è Domenico Petruccioli.
0: Giusto.
6: Domenico Petruccioli è stato

0: suggeritore, e per la sua identità, diciamo così, vorrei, se ho due minuti, leggere quello che lui ha rappresentato per noi e quello che noi abbiamo fatto durante la nostra infanzia, durante la nostra gioventù.
1: Sì, vai avanti.
0: Una quindi vorrei leggere una sua poesia di, diciamo, tre quarti di secolo, scritta alla fine degli anni 40, nell'appena dopoguerra. E questa è una poesia dove lui si identifica. Ho sognato di aver fatto un lungo viaggio e di trovarmi in paradiso di passaggio. Vidi l'arcangelo Gabriele che stava di rimpetto a San Michele. San Michele aveva in mano una bilancia, di là San Giorgio con una grossa lancia. Per lo spavento fece un passo indietro, ma tosto al braccio mi afferrò San Pietro. Mi tirò a sé con premura, mi disse: parla, non aver paura. Io che avevo il desiderio di narrargli un fatto molto serio, gli dissi: vedete, io sono un artista, ma sono un fervente comunista. Siccome Pio XII, che comanda quasi tutto il mondo, ha detto che chi segue tal governo lo manda addirittura nell'inferno. Perciò, santo, datemi un consiglio, fate come fossi vostro figlio. Il padre mi guardò con un sorriso e mi disse: tu sarai in paradiso, vai a predicare la tua dottrina che è sacra ed è divina. Non fare lo sgomento e il viso triste, che questa è la dottrina di quel Cristo che in mezzo a sacerdoti e farisei lo fece condannare dai giudei. Se poi il Pio vuol fare il male accorto, lui pagherà il Pio dopo morto. E se viene qui a bussare il sommo Pio, non entrerà, te lo dico io. E adesso, carissimo Pietro, puoi andare con la sigla che noi per tanti anni abbiamo, è stata la nostra sigla, e questa è la sigla veramente che ha scritto Domenico Petrucciola quasi un secolo fa, più di 80 anni fa.
1: Wow, bravo Gennaro, bravo per la recita e bravo per tante cose, comunque ti ringrazio. Adesso andiamo con l'inno degli Elsi, ma lo dico io, speriamo che lo accettano così, degli Elsi.

0: dobbiamo partire, diciamo il programma è finito, comunque fra poco sarà con voi Ivana Bombardieri insieme a Sonia Benedetto e comunque io vi sentirò la settimana prossima con altri poeti perché passerà di nuovo il ritrovo dei poeti. Io ringrazio Alilla Omomono, Michele Mirolla, Giancarlo Santella, Gabriela Rocchi, Filomena Paventi, Nina Bregia e Gennaro Pansera. Comunque chi vi parla Pedro D'Amico, dico ciao, arrivederci e ringrazio anche a Sonia che ha fatto parte di questo viaggio dei ritrovo dei poeti. Allora grazie a Meridiana che ci ha regalato questi 30 minuti e ciao, un bacio a tutti, un abbraccio e alla settimana prossima.
1: La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata porte aperte, domenica 25 ottobre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10 in occasione della sua giornata Porte Aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
2: Sono Michelangelo Vaccaro della Rimax Alliance. In occasione della festa del ringraziamento ringrazio di cuore tutti i miei clienti.
3: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514-554-2987.
4: Vous êtes enceinte? Ma Grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma Grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/ma-grossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
5: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
6: Passata Zio Mimmo 700 grammi a 19,99 la cassa. Pasta Prime Luci 500 grammi, 4 pacchi per 5 dollari.
5: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
7: Avete voglia di una serata tutta italiana fatta di musica, emozioni e tanti ricordi? Allora non potete perdere al Centro Leonardo da Vinci That's Italy Quartet. Tre magnifiche voci e una chitarra acustica vi accompagneranno in un viaggio tra le canzoni italiane che tutti amiamo. Da Volare a Caruso, da Il Mondo a O Sole Mio e tanti altri successi. That's Italy Quartet, venerdì 30 e sabato 31 ottobre al Centro Leonardo da Vinci. Parcheggio gratuito e comode poltrone. Per i biglietti andate alla reception del Centro Leonardo da Vinci oppure chiamate per prenotarli Milva al 514-955-8540. 955-8540.
8: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare. Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male. Che amore è se non hai niente più da odiare? Restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore, e ora so restare.
1: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
2: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!
3: Ciao, sono Bruno. Ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri. Sono stato contento. Chiamatelo anche voi.
4: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.
5: Questo fine settimana speciale, in occasione del giorno del ringraziamento, Standa vuole ringraziare i suoi clienti. Preparatevi per i giorni più freddi che verranno. Tutti gli stivali da uomo e da donna per l'autunno e inverno sono in vendita con un 10% di sconto addizionale di risparmio. Anche tutte le giacche da uomo e da donna per l'autunno e inverno sono in vendita con il 10% di sconto. Avete bisogno di qualcosa di elegante? La collezione Joseph Ripkoff è disponibile questo fine settimana con una riduzione addizionale del 10%. Scoprite la nuova collezione di biancheria intima, cotone, lana, per uomo maglie e mutande lunghe a solo $12.98. Troverete arredamento per la casa, abbigliamento autunnale per tutta la famiglia. Approfittate di questi giorni di saldi fino a lunedì 12 ottobre. Standa al 3253 Fleury Est, aperto lunedì, giorno del ringraziamento.
6: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

0: Ottobre è il mese dell'evento ultimo Hyundai Gabriel da Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles. Ascoltate bene. Noleggia la Hyundai Tucson Preferred 2026 a trazione integrale a soli $99 a settimana per 60 mesi senza anticipo. La Hyundai Elantra Essential 2026, $78 a settimana per 60 mesi senza anticipo. La Hyundai Kona Essential 2027 a solamente $81 a settimana per 60 mesi e senza anticipo. E non è tutto, la Hyundai Elantra o la Hyundai Kona 2026 con finanziamento a partire dallo 0% di interesse più fino a $1,500 di bonus su modelli selezionati. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, ampia scelta e consegna rapida al 12.260 Sherbrooke Est a l'est di Saint-Jean-Baptiste, aperti anche il sabato.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più
2: farebbero comodo.
1: Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
3: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
4: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca ovunque tu sia.

0: Taccuino sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-924-3122. 514-924-3122.
2: L'Associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'Associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514-722-1611. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514-561-1436. 561-1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514-705-6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento! L'Associazione Socioculturale Ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale
1: domenica 18 ottobre
2: alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514-804-8446 oppure Mike al 514-823-6383.
1: La chiesa di Monte Carmelo, situata al 7645 Rue du Mans a Saint-Léonard, organizza una serata di pasta e fagioli sabato 24 ottobre. La serata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate al 514-256-3632. Vi aspettano numerosi. Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazaar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824. L'Associazione Montoriesi di Montreal invita tutti i montoriesi, amici e simpatizzanti al banchetto annuale che si terrà domenica 25 ottobre alle ore 12 presso la sala di ricevimento Le Chateaubriand al 7985 Maurice Duplessis. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate Domenico al 514-835-9581 oppure Carmelina al 514-923-1975. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Maria Santissima di Costantinopoli di Castelgrande a Montreal organizza una raccolta fondi dedicata alla ricerca per il Parkinson in onore della famiglia Ruvo e in memoria di Teresa Muro Ruvo. Domenica 1 novembre alle ore 12.30 presso la Plaza Le Ritz al 6630 Rue Jarry-Est a Saint-Léonard. Per ulteriori informazioni chiamate Angela Federici al 514-898.
2: L'Associazione Ielsese di Montreal festeggia il 60° anniversario. Ielsese e simpatizzanti sono tutti invitati al Gran Gala sabato 14 novembre alle ore 18 presso il Buffet Renaissance al 7550 Boulevard Henri Bourassa. Per ulteriori informazioni contattate Pedro al 514-809-1169. 514-809-1169.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto,
1: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
0: ma con un pizzico di ironia.
1: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
0: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
1: Vi aspettiamo.
2: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
3: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
4: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

0: buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean-Tanon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!
1: La bella vita. La bella vita.
2: Sì, la vita è bella ai Giardini d'Italia. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce i comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Audubois a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere ai Giardini d'Italia vi allunga la bella vita. La bella.

0: Vous êtes enceinte? Ma grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/ma-grossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Passata Zio Mimmo 700 grammi a $19,99 la cassa. Pasta Prime Luci 500 grammi, 4 pacchi per $5.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Langelier.
3: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
4: E lui è Silvio Orvieto.
3: E questo è Caffè Scorretto,
4: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
3: ma con un pizzico di ironia.
4: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
3: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
4: Vi aspettiamo.
5: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Buongiorno principessa!
1: Buongiorno principesse e principessi!
2: Ma che numero incredibile di principi, principesse e principponi.
1: Prima volta nella storia della musica italiana e della radiofonia italiana in cui Silvio Orvieto si è chiuso il microfono. Io gliel'ho aperto, lui se l'è chiuso.
2: Perché non volevo prendere tempo e posto e voce rispetto agli invitati di prestigio.
1: Perché
2: che
1: oggi
2: ha portato...
1: abbiamo con noi Costanza.
3: Hello.
4: Si è portato un'altra donna qua, no?
2: L'ho fatta
4: certo.
2: Apposta.
4: L'ha fatta apposta. L'ho fatta
1: l'altra voce che sentite è quella di Anthony.
2: Anthony chi?
1: Mi scusi.
2: Ah, sì. DJ.
1: Scusi,
2: How are you? Beh, vi vedo.
1: Beh, vi siete mancati e io ho portato Costanza.
3: Sì.
1: Anzi, in realtà è stata Costanza a dirmi: aspetta, che ti vengo a dare un po' di manforte.
2: Ah, sì?
1: Sì, sì.
2: Poteva portare anche un po' di panforte, Tonka Yet, che si mangiava qualcosa.
1: Che è periodo, peraltro.
2: Esatto.
4: Qualche biscotto.
2: Non lo so.
3: Ce l'ho
2: io,
3: detto vabbè. Quando alla cena. Quando
1: è vero?
3: La cena . Mi ha detto lei, lo sai. Silvio e Anthony stanno sempre.
1: Sì, you know, che bisticciano poi tra di loro, poi mi mettono in mezzo. Grazie.
2: Ma sai che io Anthony la conosco da quando avevo i capelli.
3: Quando c'avevi.
4: Quello da tanto tempo.
3: Tutte e due quando c'avevi i capelli.
1: Ah, quindi Anthony ti può prendere in giro, poi se io dico una cosa, però, mamma mia, proprio. Vabbè, iniziamo con la nostra sigla.

0: It's live, yes.
1: Alleluia, yes.
0: Alleluia.
1: Live. Live.
0: Ragazzi, yeah. È giovedì.
1: Adesso l'hai immortalizzata in un momento difficile. Ha appena scoperto che è dal vivo la trasmissione.
0: No, è registrata,
1: No, non ti preoccupare, è tutto registrato. Poi facciamo l'editing. Facciamo l'editing, non c'è problema. Puoi dire qualsiasi cosa. L'ha scoperta adesso.
0: Possiamo dire a quelli delle truppe televisive che mi stanno abbagliando?
1: È da questa mattina.
0: Silvio, pensaci tu.
1: È da questa mattina che glielo dico, non è servito a nulla. Dunque, allora, cari amici, benvenuti, bentrovati. Non è partita la sigla di Caffè Scorretto, perché Caffè Scorretto inizia ufficialmente. Dovrebbe iniziare ufficialmente. Ci sono possibilità che inizi ufficialmente? Che devo dire?
0: Niente, fatti gli affari tuoi, che campi cent'anni. Appena questo Caffè Scorretto sarà lanciato, il nostro fantastico Gary manderà un'email a tutti. Lo pubblicheremo in Mondovisione. A chi?
1: A tutti.
0: Davvero?
1: Yeah. Per me? Sto dicendo ufficialmente lanciato.
0: A me non l'ha mandata?
1: Io ho qui.
0: No, Silvio, aspetta, ma che emozione, non lo sapevo. Cioè, allora, tu mi stai dicendo in diretta che è arrivata l'email ufficiale, che iniziamo Caffè Scorretto?
1: Cito: we are happy to announce that the new CFMB podcast Caffè Scorretto will be available after the upcoming holiday weekend, hosted by CFMB Vittoria and Silvio. Bravissima. Non hai visto l'email?
0: Non ho visto l'email.
1: Ti ho anche fatto un...
0: Ho risposto solo a te, ma non ho visto l'altra email.
1: Come hai risposto a me? Non hai risposto neanche a me.
0: Forse perché poi è entrata una telefonata. Io stavo per aprire
1: l'email. Perché io ho fatto un commento su questo a te, su questa email, e non ho avuto risposta. Vabbè, lasciamo stare. Vittoria, non sappiamo che...
0: Quindi da quando saremo in onda col Caffè Scorretto?
1: Da subito dopo la festività.
0: Quindi vedi che ho fatto bene a non mettere...
1: Thanksgiving. Thanks Gary too, because we are gonna be...
0: Thanks Gary.
1: Quindi, signori, sarete probabilmente ufficialmente anche voi inseriti nel nostro Caffè Scorretto sulle piattaforme del mondo intero.
2: Nice. Perfetto.
1: Anche... Abbiamo dei sostenitori in Islanda oggi.
0: L'Islanda! Com'è lontana l'Islanda? È vicino Pavia!
1: Signori, dovete,
2: non lo so,
1: dovete
2: non
1: perdonarla,
2: niente,
1: non ha ancora bevuto il caffè stamattina.
0: L'ho bevuto a tratti, ce l'ha.
1: Allora, Costanza, tu hai fatto un commento molto pertinente questa mattina, appena entrata, sulla musica italiana attuale. Che hai fatto?
0: Capelli.
1: Hai capelli, anch'io ho lo stesso problema. Yeah, mi muovo, sì. Dicevo, hai fatto questo commento splendido sulla musica italiana, essendo esperti voi due di musica molto più di me, senz'altro. Dicevi che il sound italiano oggi come oggi che cos'ha?
3: Allora, quello che ho
1: notato,
3: grazie.
1: Prego.
3: È che la musica italiana quest'anno ho veramente notato di più che ha un taste di un gusto di un'influenza latina.
1: Mm-hmm.
3: Allora, è quello ho chiesto, è normale, come fa da molto tempo che è così, o solamente io che mi sono accorta adesso? Perché
1: ma tu trovi solo quella italiana? Perché io trovo che è un
3: trend.
1: È un trend,
3: è un trend, sì, però trovo che la musica italiana molto di più.
1: Mm-hmm.
3: Allora, come ossessione e ossessione.
1: Mm-hmm.
3: È merengue, è un, sì, merengue. Mm-hmm. Allora, per me lo posso fare, lo posso cantare nelle notti, mm-hmm, latine per, mm-hmm, fare, per ballare un merengue.
1: Mm-hmm.
3: Allora,
0: con la Cosmo Band.
3: Yeah, mi sono... Trovo che
0: c'è molta influenza, è vero, sì,
3: influenza.
0: Sì. È vero, vabbè, ma secondo me è un po' un trend che è iniziato in realtà con Karol G, penso, e anche poi con,
3: esatto,
0: Bad Bunny, e di conseguenza un po' tutti ne sono stati influenzati, poi specialmente secondo me in Nord America ancora di più.
3: E Karol G e Bad Bunny sono molto molti famosi per voi come per gli italiani? Perché guarda, io,
1: sì,
3: sono onesta.
1: Sì. Bad Bunny, no, sì, Bad Bunny
0: non
1: ha dominato...
0: lo conosco a memoria, però certo so chi sia.
1: Beh,
0: assolutamente.
1: Bad Bunny ha dominato le classifiche a lungo anche in Italia.
3: Ah, sì,
1: assolutamente.
3: Okay.
1: Soprattutto dopo la sua prestazione
3: del Super Bowl.
1: Anche.
3: Yeah.
0: Anzi, vi ricordo che sul canale YouTube non c'è l'intervista di Bad Bunny, però c'è l'intervista a un ballerino italiano, sì, che era al Super Bowl.
1: Sì.
3: Wow.
1: E poi io ho intervistato un coniglietto di fianco. Ma...
0: C'erano coniglietti da Bad Bunny? C'erano coniglietti?
1: No,
0: certo.
1: Però si chiama Bunny.
2: In italiano si chiama.
1: Quando uno deve spiegare le battute,
0: vuol dire che non sono venute.
2: Ma non lo possiamo chiamare coniglio malamente?
1: Sì.
0: Oh,
2: in italiano,
0: vedi?
2: Sì.
0: Oh my God.
1: Cattivo coniglio.
0: Cattivo coniglio. Immagino il cowboy se si chiamasse in italiano.
1: Che è? Cosa diventa?
0: Il vaccaro.
1: No. Uomo vacca.
0: Uomo vacca.
1: Anzi, ragazzo vacca.
0: No, però vaccaro è proprio il mestiere.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Quindi andiamo in Toscana.
1: Assolutamente.
0: Che volevo dire, a parte le influenze western, scusate, già mi sono spostata altrove, e a parte le influenze latine e quant'altro, scusate, grande trionfo del country music. Cioè, non so se avete ascoltato Choosing Texas lately.
3: Sì.
0: Ella Langley.
3: Allora,
1: io vi posso dire che Vittoria tutte le mattine arriva qui cantando Ella Langley, che è diventata la sua idola ultimamente, devo dire.
3: Choosing Texas è una bellissima canzone.
0: Hai visto?
3: Yeah. È una bellissima canzone.
1: Non ti senti,
3: è
1: non
3: molto
1: ti senti.
3: Popolare. E veramente ti dico la verità, perché quando noi cantiamo al casino, domandano sempre per questa canzone. E noi non la possiamo fare perché è un slow. Allora non vogliamo mettere la.
0: Ma come è un slow? Nel videoclip loro ballano, dobbiamo fare i ballellini adesso.
3: No.
1: Cos'è? Non è il tuo stile, i ballellini.
0: No. Anche con Caruso si balla, vi voglio dire questo.
3: Beh, sì, yes, però Caruso è una salsa, allora differente, però Choosing Texas.
1: La famosa salsa Caruso, hai già mangiato la pasta con la salsa Caruso?
2: Sì. Non c'è male, non c'è male.
1: Va bene.
0: Ce la facciamo.
2: La canti tu?
0: Of course, aspetta, prendo la chitarra.
2: Vai, vai. Non dici niente. Adesso lo canta, guarda. Just when I thought I got
0: him to fall in love with Tennessee. Tennessee che ci appartiene proprio tantissimo. Comunque questa era Choosing Texas, per chi ancora non la conoscesse, perché ha avuto un scusate, avevo chiuso un microfono, riaperto subito. E grande successo per quest'estate. A noi era un po' sfuggito, ma adesso è diventato. Non si può più ignorare.
1: No.
0: Quindi, secondo me, c'è tanto anche country che ha preso il sopravvento.
1: Nella classifica che faccio il mercoledì è stata numero uno per quasi 5 mesi. E adesso è stata sostituita da Taylor Swift al numero uno col suo nuovo lavoro.
0: Ma del resto anche lei veniva dal country, quindi.
1: Ma avrebbe dovuto rimanerci nel country, secondo me.
0: E allora?
1: È un mio commento.
0: Anche
1: personale.
0: Dolly Parton?
1: No, però. Vabbè. Adesso diciamocelo francamente. Adesso io non so cosa è il vostro parere, io do il mio, tanto chi se ne.
0: Ma dia il suo, dottor Orvieto.
3: Di Taylor Swift? Perché sì. Io ho un'opinione speciale.
1: Ok, ti dico la mia. Sono tutto uguali. Inutile.
0: Addirittura mi sembra un po' eccessivo. Andiamo avanti.
3: Per me Taylor Swift è un musical genius.
1: Ah sì, really? Assolutamente, abbiamo un modo diverso di vedere le cose.
0: Meno male che è venuta quest'anno.
3: E dico questo perché il marketing di Taylor Swift, scusa, però è andato a scegliere la comunità di bambini.
2: Ma allora, quella è un'altra cosa.
1: Sì, è un altro discorso.
3: It's
1: a marketing genius, non necessariamente musical genius. Musical genius per me è qualcuno che innova, che arriva con un nuovo sound, con un nuovo modo di fare musica.
3: Lei ha iniziato col pop. Ha iniziato col country e dopo ha fatto una canzone che ha fatto crossover e dopo l'hanno messo come
1: dal punto
3: pop.
1: Di vista marketing non gli tolgo nulla, a parte che trovo che il marketing di Celine Dion sia migliore, ma questo poi ognuno ha le sue opinioni in proposito.
0: Vabbè, sono anche due carriere diverse, due cantanti diversi, però mi sento di spezzare una lancia in favore della povera Swift, perché
1: povera non è.
0: No, in effetti non mi piace.
1: Non organizziamo una raccolta fondi per Taylor perché
0: no,
1: non
0: decisamente no. La cosa carina è che in realtà tutti gli Swifties sono molto carini, si fanno i braccialetti con i nomi, li regalano in giro, fanno comunità in attesa dei concerti, l'aspettano fuori dallo stadio perché non può entrare, cantano da fuori. Secondo me è stato comunque un elemento di grande unione e secondo me non è scontato in questo particolare periodo storico.
3: È un padrone, guarda come lei tratta le sue how she treats her employees, incredibile. Perché quindi, li tratta molto bene.
1: Mi stai dicendo, magari non ti piace, ma manda il curriculum, non si sa mai.
0: Giusto, perché paga bene e tratta bene.
3: No, tratta bene.
0: Posso fare con Charles Vaccaro, che salutiamo, avevamo detto che noi possiamo fare questo nelle canzoni. Come si chiama? Ha un nome. Dopo glielo chiediamo a Charles. Va bene, allora, DJ Anthony V e Costanza, nuova canzone, l'abbiamo lanciata già quando è uscita, ma perché non riascoltarla adesso? Mio amore sei tu, poi direi magari la commentiamo?
2: Sì,
1: vai.

0: domanda da $100.
1: Dimmi.
0: A chi vi siete ispirati? Ti ho messo in imbarazzo.
2: Ragazzi,
0: il mio amore sei tu.
1: Non lo so.
0: Ah,
1: è solo l'ho scritto.
2: E poi abbiamo cambiato un pezzetto. Ci metto dentro anch'io, ma io non c'entro niente. Poi dici, come dice il mio amore sei tu.
1: No,
2: quando
1: adesso
2: mi chiami così.
0: Così.
2: Però, giustamente abbiamo Costanza e quindi perché non farlo diventare.
3: Mi sono dimenticato.
2: Così. Così, il nickname.
1: La prima volta si dice così,
0: è stata
1: la seconda volta l'abbiamo detto, visto che si chiama
2: Cosi,
1: l'abbiamo detto cantalo così come se fosse tuo nome.
2: Cosi, no, giusto.
0: Cantalo Cosi.
1: Cosi.
2: Cosi. Un po' calabrese, un po' Cosi. Cioè, se volete prendere bene la pronuncia, è quella lì. Allora, io stavo cercando il testo, il mio amore sei tu, che sulle piattaforme sta andando benissimo. DJ Anthony V e Costanza, ovviamente già in rotazione musicale qui a CFMB 1280, sta andando bene. Manca il testo. Quando ce la fate cantare? Se no, noi non possiamo fare il karaoke.
0: Lei, io l'accompagno.
1: Se lo fai fare tu. Lo devo scrivere io il testo?
2: Sì,
1: no?
2: Su Spotify, grazie. Così quando uno ascolta può anche leggere le parole e cantare con voi.
0: Puoi mettere,
1: si può fare?
0: Ma certo che si può fare.
2: Dopo vi faccio vedere.
1: Ah, ok, vabbè.
3: Non lo so,
0: lei, Vittoria, tutte le sue canzoni hanno il testo.
2: Che sciocchino. Io non ho canzoni, ragazzi. Io canto quelle degli altri, cioè canto sotto la doccia, che sia messo
0: non
2: per iscritto.
0: Non è vero, ho sentito cantare anche a CFMB e non abbiamo le docce.
2: Non è mai successo e non hai prove.
0: Non è vero, le prove ce le avrei.
2: No, cosa avresti? No. Donte, scherziamo. Allora, un caro saluto alla nostra Lucia, sempre presente.
0: Grazie, Lucia. Ha detto che portiamo l'allegria in casa degli italiani a Montreal.
2: Meno male.
0: E io ho aggiunto anche non italiani.
2: Beh, certo. Certo.
0: Ci sono tante persone che ci ascoltano e parlano l'italiano. E non solo a Montreal. Sì. Ti dico.
2: Anche a New York.
0: A New York, a Ouagadougou, dappertutto.
2: Dove?
0: Ouagadougou è la capitale del Burkina Faso, dove ci ascoltano religiosamente.
2: Ignoranza!
1: Sì. Sì.
2: Oh my God!
1: Ce l'hanno una radio là?
2: Meno male che c'è Silvio che ci
1: ce l'hanno
2: swish.
1: La radio
0: ma
1: là.
0: Stai scherzando?
2: Ne hanno due.
0: Stanno scherzando. Va bene. Allora, dunque.
2: Vai Silvio, meteo? Ah no, chiedevo, non abbiamo ancora dato il meteo, chiedevo.
0: Guardi fuori la finestra.
2: Ho chiuso le finestre perché sai che stanno girando un film qua davanti.
0: Stamattina ci hanno svegliato con quei fari.
2: No, lo dico alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando e non ci possono vedere. Ci sono dei pannelli riflettenti e di conseguenza ci illuminano, proprio non ci vedevo più ad un certo punto, tanto era forte la luce riflessa, quindi ho chiuso la tenda, quindi non vedo esattamente che meteo ci sia fuori.
0: C'è il sole.
2: Adesso
0: con qualche nuvola. È un 30-40% di possibilità di precipitazione con carattere piovoso nel corso del pomeriggio.
2: Venti
0: che soffiano fino a 39 km all'ora dal versante occidentale.
2: Allora adesso chiamate Silvio per dirgli
3: caffè.
2: Facciamolo lento.
0: Come ossessione. Come ossessione. Ragazzi, questo è un progetto trepitoso, vi devo dire, perché è una canzone che entra e non esce più.
2: Sì.
0: È vero? Ti alzi la mattina poi e la canti.
2: A banger.
0: Il mio amore sei tu. Adesso progetti.
1: Fra poco c'è un'altra che.
0: È così, bisogna fare, Vittorio.
2: Ci sono gli scoop qua.
0: Bisogna andare a pescare le informazioni. Quindi, quando ce la porti questa
1: Non lo so, forse due o tre mesi
0: io posso
3: vedere. Possiamo anche aspettare dopo che esce la mia.
1: Sì,
3: scusami, quando esce la tua? Io e te abbiamo
2: sì, noi sappiamo, però
3: ottobre-novembre.
2: Ok, sì. ci siamo.
0: Ah, va bene. Comunque siamo in ottobre, sta finendo pure.
2: Vedi che abbiamo fatto bene a dividerci. Uh-huh. Vedi?
1: Non ce l'ha detto niente.
2: Noi lo sapevamo
3: perché,
2: da un pezzo.
3: Ma perché te l'ha dice, scusa? Ha detto che sì.
2: Dopo riceverà l'email, siamo tutti in copia.
3: Sì. L'email.
0: Voi non sapete che noi abbiamo lanciato un duetto.
2: Vai, sentiamo. Sì. Sono proprio curiosa.
1: Quale?
2: Sto aspettando. Vai.
0: Si intitola Il mio amore non sei tu. Non hai sentito questa canzone? È bellissima.
2: Ma è nuova? Esce oggi? No, domani esce. Il venerdì escono le canzoni.
1: Me l'ha fatto così.
2: Che cosa? No, non fate gesti.
3: No.
2: Cioè, allora continuate. Cioè dalla puntata precedente che c'è questo gesto.
0: Stiamo parlando del pianeta Terra, perché abbiamo parlato di meteorologia.
2: Allora il pianeta Terra è questo, però.
0: No, quello è il pianeta Terra in Cina.
2: Sennò le
0: questo
2: zucche.
0: Pianeta Terra sì. Ancora senza.
2: Sennò partita. Metti un disco.
0: Sì.
2: Metti un disco, togli il disco.
3: Togli il disco.
2: Sì, le versioni 45 giri.
3: Over, 45.
0: Adesso queste magnifiche canzoni le tirate fuori anche in vinile o no? Perché adesso va di moda, eh?
3: No, per me no.
0: No.
3: Per adesso no.
1: Si può fare.
3: Si può fare, però per me non mi.
0: non ti ispira il vinile?
2: No.
0: Il suono del vinile?
2: No. Allora, andiamo avanti, ti ha detto di no, basta, andiamo avanti.
0: Perché sei giovane.
2: No, non che sei giovane. Ma che vuol dire?
0: No. Noi della mia generazione abbiamo ripreso in mano il vinile. Caspita, io
1: ti ricordo, ti ricordo ogni domenica mattina.
3: Ancora c'ho i dischi a casa. Voilà.
0: Voilà.
3: Ma ce l'ho.
2: Che dischi hai?
3: Oh my god, c'ho i primi di Michael Jackson.
2: Oh!
3: Yeah, Michael Jackson.
0: All'epoca dei Jackson 5 o quello di lui?
3: Due, tutte e due.
0: Ah, ok.
3: E ce l'ho ancora nella plastica.
0: Oh, wow.
3: Sì,
0: sai che valgono una cifra adesso,
3: sì,
0: li puoi vendere parecchio.
3: Mio fratelli erano, uno dei miei fratelli era chitarrista, l'altro era batterista e
0: proprio
3: avevano
0: una famiglia di sprovvisti dal punto di vista musicale, voi, eh?
3: Sì.
2: Solo musica, bello, bello.
3: E quindi Jackson facevano i DJ, allora compravano questi dischi e
0: poi li davano alla sorella quando passavano di moda.
3: No, per loro era una cosa, guarda. Allora l'hanno messo nella plastica, Led Zeppelin,
2: of course.
3: Yeah, Led Zeppelin.
2: Guardalo Silvio, quanto è contento.
3: Tutti gli anni 70, 60, yeah, 60.
2: Ah, come te Silvio, no?
0: Sì. Io ho messo
1: mamma mia.
0: Qualche giorno fa.
2: Non c'è da ridere che c'è della musica bellissima negli anni 70, avete capito?
0: Come vedi non raccolgo.
2: No, perché se te pieghi poi.
1: Cioè, ce l'hanno con noi questa sera. No,
2: ti devi rialzare.
0: No, con te. Me in modo particolare.
2: Sì,
0: è arrivata stamattina dicendomi: "Ah, sei come la zucca d'Halloween".
2: No, non è vero, scusatemi. Io gli ho detto "Belli quei bello". Non è vero.
0: Così
2: ma non ho mai detto una cosa del genere. Io ho detto "Silvio, che bello ti sei vestito con i colori autunnali". Non ho detto che sei una zucca, la tua testa ha letto sei una zucca.
3: E lei mi ha chiesto, io ho bisogno di aiuto, io sono venuta qui e l'aiuto.
2: Grazie Costanza.
3: Perché voi stiete sempre sulle spalle di Vittoria.
2: Ecco sì, mi date sempre contro.
1: Allora siamo davanti, non sulle spalle, perché non si può fare la radio sulle spalle.
2: No, vabbè, andiamo avanti.
0: Poi se saliamo tutti sulle spalle.
3: Dai.
0: Poi essendo una zucca sono anche pesante sulle spalle.
2: Sì, esatto, perfetto, allora hai capito tutto. Allora, bravo.
0: Senti un po', parliamo di musica seriamente.
2: Vai, così poi lanciamo il pezzo.
3: Ok.
0: Non mi fa parlare.
2: No, per dirti che tempo è
0: questo
2: denaro.
0: Vuol dire stringi.
2: Sì.
0: Sei lungo. Allora lanciamo il pezzo e ne parliamo dopo. Va bene così?
2: Ok.
0: Signora regista.

0: Mamma mia, così
1: canta! Piacerebbe, abbiamo appena presentato
2: la coppia. Cosa hai detto?
1: Signore e signori.
2: Signore e signori, cos'è che hai detto?
1: Signore e signori.
2: Possiamo scandire leggermente. Andarci piano piano. Vabbè, non avevo capito tutto qua, ho chiesto se potevi
1: abbiamo
2: ripetere.
1: Abbiamo ascoltato una coppia inedita del panorama musicale montrealese, sì, io, composta da due voci femminili.
2: Mi candido per essere la corista di Costanza.
1: Perfetto.
2: Sì. Solo quello posso fare.
1: Ha già accettato.
2: Yes.
3: Non c'è problema.
2: Ragazzi, con l'autotune io posso fare cose straordinarie. Lei le fa al naturale, non so se l'avete ascoltata live alla cena. Ragazzi, stupenda.
1: Io e te che facciamo, to?
4: No, niente, okay. Possiamo solo ascoltare.
1: Noi ascoltiamo, ok?
4: Va bene.
2: Non è vero, anche Anthony è cantante.
1: Ho capito, abbiamo escluso Silvia.
2: Non tu sei, tu pure sei cantante.
3: Io, adesso, io non lo sapevo che tu c'avevi l'orchestra, adesso che me l'hai detto.
1: No, ho avuto quando
2: ha
1: ero.
2: Avuto, ma okay, però, ha ancora tutti gli strumenti a casa.
1: Ha avuto, ha dato, scordiamoci il passato.
3: Come si chiamava l'orchestra?
1: Edwin and the Bedouins.
3: Oh, wow. E tu cantavi?
1: Ero uno dei Bedouins.
3: Okay. Non lo sapevo.
1: No, io non cantavo.
2: No, perché Silvio tiene nascoste le sue multi identità.
3: Allora sei pianista?
1: No,
2: percussionista.
3: Ah, perché?
1: Con gas.
3: Allora, quando ho bisogno di un percussionista,
1: anytime.
3: Ti vengo a chiamare.
1: Voilà.
3: Ti chiamo.
1: Anzi, corista, percussionista. Corista.
3: Allora c'ho la corista, percussionista. Perfetto, stiamo
1: siamo in famiglia.
2: Volevamo dire un sacco di cose, ma me le sono dimenticate. Stavamo chiacchierando fuori.
1: Beh,
2: onda.
1: Abbiamo ascoltato un brano. Ci penso io.
2: Grazie, Silvio, gentilissimo. Ti lascio il microfono.
1: Non è possibile.
2: Vai, scrivi un'email.
1: Ricordo che sono le mattine con Vittoria queste, sì. Perché siamo già nelle mattine con Vittoria, non siamo più nel caffè scorretto. Comunque, essendo
2: perché
1: Vittoria leggermente distratta, vado avanti io. Abbiamo appena ascoltato un pezzo che Costanza ha scritto per la sua famiglia, per mamma e papà.
2: Mm-hmm. Mio Rossetto.
3: Mio Rossetto, quello che abbiamo ascoltato prima.
1: Esatto, quindi sì. Quello che, siccome non siamo entrati sì. In onda da quel momento, volevamo ricordare questa cosa. Sì. Io Rossetto, che è piaciuto molto alla mamma.
3: Sì.
1: Però ha preferito.
3: No. Comunque mi ha detto oh, è una bella canzone il mio Rossetto e mi piace. È bella. E poi ha ascoltato il mio amore sei tu. Mm-hmm. Oggi non lo so perché non posso parlare.
2: Ma perché giovedì allora, siamo tutti un po' stanchi.
3: E poi mi ha detto quella è una bellissima canzone.
1: Ah.
3: Grazie. Okay.
2: Ma infatti questo è il sostegno che cerchiamo dai genitori, sì. È quello che ci danno. Vabbè.
1: I genitori devono essere sinceri.
3: Sì.
1: Fondamentalmente
2: madre...
1: stanno
2: su queste cose.
3: Mia madre è sincera.
1: Sincera.
2: No, almeno su questo non c'è dubbio.
1: Ma comunque
2: no,
1: gli è piaciuta.
2: A noi è piaciuta un sacco,
1: a
2: ok?
1: Noi è piaciuta un sacco.
2: Anzi, mi piace ancora di più proprio perché sono molto diverse sì, e quindi diverse. Mi piace. Poi però... ha questo sound anche un po' retro, in senso sì. Buono, che comunque si balla. Bello, a me piace un sacco.
3: Retro.
1: Però anche io sono come la mamma.
3: Il disco è così.
1: Anche a me piace di più, il mio amore sei tu, te lo dico proprio.
3: It's okay, it's okay.
1: Però non è stata scritta per me, quindi va bene così. Cioè, la mamma,
2: bravo,
1: vuoi dire?
2: Bravo, nasconditi dietro
3: solamente.
2: Un dito.
3: Lui l'ha scritto, io l'ho cantato solamente.
1: Benissimo.
3: Non lo so di chi l'ha scritto.
4: Non vi dico niente.
2: No, adesso vogliamo nomi e cognomi.
1: Beh, essendo Rossetto, io non c'entro, ve lo dico subito.
2: Neanche,
1: perché Rossetto non me lo
2: io, ma non c'ero solo per quello.
1: Quindi?
4: Quindi che?
1: Vogliamo un gossip?
4: Ah no, I have to keep it that suspense.
2: Come la mia suspense dell'altra volta.
4: Sì.
1: Che ancora è in suspense.
2: Che è ancora sospesa.
4: Cosa ha detto la
2: sospensione? Le sospensione. Stavo cercando la sospensione e tu mi hai detto, ma è quella della macchina. Ho detto, no, volevo dire suspense. Vabbè. Bravi. Approfittatevi del fatto che ogni tanto vi dimentico.
1: Caro
2: le cose.
1: Antonio, penso che dovremmo approfittare di questo momento che ci viene offerto, perché non saremo più in onda con Vittoria a partire dalla settimana.
2: No, perché mi licenziano?
1: No, siamo noi due che ci stai licenziando decisamente.
2: No, ci mancherebbe, ho fatto anche il caffè per tutti. Déjà vu, ed è rivestito con i colori dell'autunno.
1: È pesante.
2: No, non lanciare là. Già Chris mi ha sgridato perché l'altro giorno accidentalmente ho colpito Ivan, gli stavo passando un evidenziatore e purtroppo l'ho colpito.
1: Evidenziatore, ha preso la mira 10 minuti per lanciare questo evidenziatore. Per caso!
2: E Chris mi ha detto, Vittoria, non mi distruggere lo studio. Ho detto, no, ma ci mancherebbe io.
1: Io sto distruggendo Ivan, dov'è il problema?
2: Capito, c'è una differenza.
3: Ma se c'è qualcosa lo posso fare io.
2: Vedi, meno male.
1: Questa non viene più qua,
2: Ma allora, Silvio, tu hai Anthony.
3: Tu guardi il tuo lavoro senza...
1: Sì, ma guarda com'è calmo Anthony.
0: Io resto calmo.
1: Lui resta calmo.
2: Perché lui sa che davanti alle prede feroci bisogna restare calmi.
1: Benissimo questo,
0: non ci capiamo.
1: Io faccio anche finta di essere già morto, quindi... Problemi non se ne pongono.
2: No, non commenterò.
1: Ma come vado avanti io con l'intervista?
2: Grazie Silvio.
1: In difficoltà.
2: Vabbè, ma una chiacchierata tra amici.
1: Dunque, ma come vi siete incontrati?
3: Oh my god.
1: My god, tu e lui.
0: Da tanto tempo.
3: Ci siamo conosciuti
1: all'asilo.
3: E tu eri con un'orchestra che si chiamava
0: Esclusiva nel tempo.
1: Esclusiva nel tempo.
0: Beh, no, nel tempo suonavo con un'orchestra che si chiamava Esclusiva
1: nel tempo.
0: Sì.
1: Ma non è durata.
3: Quando eri giovane.
2: Qua volano proprio frecciatine.
0: Anzi di più, faceva anche il DJ, allora lei lo
2: DJ Anthony.
3: Ci siamo conosciuti quando facevi.
1: Mettetevi d'accordo prima, perché sennò.
3: No, è la verità. Okay. Ci siamo incontrati. Oh my god.
2: Ci abbiamo messo in difficoltà.
3: Tu eri con l'orchestra.
1: Ma non gli hai detto che li intervistavo.
3: Poi dopo. No. Tu sei diventato DJ, hai lavorato per altri
0: Sì, ho lavorato per un'altra compagnia come DJ, e lei suonava sempre con l'orchestra e ci incontravamo in sala.
3: Nelle sale.
0: Ogni tanto.
3: E poi abbiamo lavorato insieme delle volte quando facciamo i matrimoni avevano bisogno di un DJ,
1: Ok.
3: E
0: siamo conosciuti così.
1: Okay. E com'è nata l'idea di collaborare proprio sul fronte musicale?
3: Non lo so, io
2: non c'ero.
0: Guarda, ho fatto la canzone.
1: Dormivo.
3: Io stavo a casa.
0: L'ho fatta ascoltare un po' a tutti. Uno mi ha detto.
3: A
0: Leonardo da Vinci. Era per l'Ital Fest, insomma, andato là. Poi ho fatto ascoltare una canzone un po' di tu. In testa voleva che la cantava lei.
1: Tu già lo sapevi.
0: Sì.
2: Sono scoop, ragazzi, sta partita.
1: Questa è.
0: Però non mi veniva a domandarci.
2: Vieni a fare una canzone per me.
0: Una canzone per me. Allora ho parlato e c'era Stefano che era là e ha detto: "Oh, ma perché non domanda a Costanza?" È quello che lo volevo fare, ma non lo sapevo come.
2: Quindi, come chiederglielo?
1: Quindi è stata grazie a Stefano.
2: Bravo.
1: Chi è Stefano?
3: Stefano è il.
1: Okay.
3: Cognato.
1: No, non lo so. Io. Non mi guardare a me, non lo so.
0: Cognato.
1: Il tuo cognato, ok. Che è nel settore musicale anche lui, suppongo.
3: Sì.
1: Perché avendo riconosciuto il talento, la voce.
0: Siamo messo d'accordo, poi ho chiamato a Peter Renalo.
1: Ok.
0: E siamo andati in studio.
1: That's all. E tu hai accettato subito?
3: Sì.
1: Perché no?
3: Io l'ho ascoltato, ho detto che è una bella.
2: Bella.
3: Why not? Sure.
2: Certo, non come il mio amore sei tu, però va bene.
3: No, ma mi piace fare così.
1: Beh, oui.
2: Allora, tra le canzoni da matrimonio, cambiando discorso, secondo voi questa canzone nello specifico, se riesco a farla partire, è tra le canzoni da matrimonio?
1: Quale, scusa?
2: Adesso non volevo esattamente questo frammento della canzone. Mi confermate che questa è una delle canzoni che va tanto ai matrimoni?
3: C'è la luna, messo mare. Lo fanno tutto.
1: Questo è per far ballare la gente, non è una canzone. Cioè, se io penso all'amore non mi viene in mente un pesce in mezzo mare.
2: No, neanche a me, eppure però è diventata una canzone da...
3: È una classica.
2: È una classica.
3: È una classica
2: che
3: tutti la fanno, sì.
1: Qual è la canzone che vi viene richiesta di più quando fate i matrimoni, per curiosità?
3: Caruso.
1: Ah, oui?
3: Caruso per me, sì.
1: Ah, oui?
3: Caruso.
1: Interessante.
2: Perché allegra, no?
1: Infatti.
2: No, nel senso, io non la. Cioè, nel senso, è molto drammatica.
1: Esatto, per questo
3: Caruso,
1: no,
3: era sarcastica. Sarà perché non ha voce.
1: Sarà perché ti amo.
3: Perché ti amo, sì.
1: E ti amo anche,
3: l'emozione,
1: no?
3: L'emozione non ha voce.
2: Beh, certo, giusto.
3: E poi, my God, le canzoni. molto anziani. Con...
1: Beh, io erano anni che non partecipavo a, che non, come invitato a un matrimonio. Ci sono
2: pensavo
1: stato,
2: in radio.
1: Ci sono stato un paio di settimane fa e ero sconvolto perché non essendoci stato per tot anni, come in radio, non avevo, cioè avevo questa idea dei matrimoni, le canzoni che giravano, eccetera, eccetera. E sono le stesse.
4: Sono cioè, le stesse.
1: Vent'anni dopo, dall'ultimo matrimonio a cui avevo partecipato, ho ascoltato la musica e erano canzoni. Sempre ancora quelle canzoni, è incredibile.
4: Sì. Per me
1: ogni
4: ancora
1: tanto c'era una novità, ma.
4: Ma non lo so come fanno a mettere. Lo mettiamo, sì, ti amo, però. Se senti, se ascolti le parole di questa canzone, non è una canzone d'amore.
1: Beh, insomma, non è ti odio, diciamo, passo sì, avanti, sì, voglio sì, dire. Veramente. Ti. Odio, suonerebbe
2: posso
1: male.
2: Dire che secondo me tra le tante c'è anche questa richiestissima.
1: Occhio,

0: Non siete d'accordo? Ah, dicevi scusami anche. Vero.
1: Tutte...
2: Però adesso la canzone più richiesta
1: Nella bella fattoria.
0: Scherzando.
1: Cos'è?
2: Per sempre sì.
0: Saremo io e te così. Sarà per sempre sì.
2: Non m'ha visto Ivan.
3: Lo so
1: che io esco. Tu lo sai che io esco.
3: Sì.
1: Quando sento quella canzone io esco. Poi ognuno ha il suo gusto.
2: Quella è la canzone adesso che chiedono tutti.
0: Mannaggia. Ma prima o poi ce ne... No, Sal, ti vogliamo bene. Nel senso, ne hai fatte anche degli altri. Io direi
1: Sal,
0: che siamo...
1: ti vuole bene, ma nel senso che...
3: Per sempre sì.
0: Ma certo, solo che l'abbiamo ascoltata tantissimo. Adesso sarebbe bello cambiare. Tanto ne ha fatte altre, ha fatto Fuga d'amore.
2: Quando canto, con l'orchestra o whatever, devo cantare sempre I Will Survive.
0: Vabbè, ma perché chi non... Scusatemi, lo può fare... In effetti, se non lo fa lei, chi lo dovrebbe fare con la potenza che ha, con la voce che ha?
1: Due, voglio dire, quando ti sposi, è quello che dici di solito. I will survive.
2: Io cambio tutte le parole, però.
0: Per vendetta.
2: Te lo giuro, quanto cante le canzoni, che sono stuffissima.
1: Sì.
2: Cambio tutte le parole.
1: Se ne accorge la gente?
2: No, non se ne accorge né nessuno.
1: Dopo 2 litri di champagne non me ne accorgerei neanche io.
2: Io canto la canzone Save the Last Dance for Me e cambio le parole Take Your Pants Off for Me e nessuno si rende conto.
3: Io facevo la stessa cosa quando loro
2: guardavano. Nessuno si rende conto.
1: Io voglio essere invitato al prossimo matrimonio.
0: anche io.
1: Così piglio appunti.
2: Suavemente. Cambio le parole. No, non posso dire no.
1: Ah no, addirittura. No, cioè, il matrimonio la canti, qui non lo vuoi dire.
2: Perché no? Aspetta, solamente lo faccio quando faccio matrimonio, lo canto come si deve cantare, però nelle serate latine che non capiscono niente in italiano, io cambio le parole in italiano, però non sono buone parole.
0: Va bene, quindi dobbiamo andare a indagare, ragazzi, mi piace.
3: Noi facevamo anche suavemente, invece di dire in sottofondo dicono suave, noi dicevamo Pasquale.
0: Pasquale.
3: Nessuno lo sapeva.
0: No, bello,
2: io non dico questo però. No,
1: fino a quando arriverà qualcosa. No, scusi, sono io Pasquale, mi state chiamando da 20 minuti. Carina.
0: Quindi... Vabbè, comunque dicevamo, tra le canzoni, lo sai che Silvia mi piccia un po' con i mouse. Secondo me Anthony la prossima volta dovrebbe venire da questo lato.

0: scusami, no, io li farei.
1: Primo maggio, il formaggio.
0: Bravo, lo bello, so, ci bravo. Piace.
2: Io
0: the new gioco of the year.
2: Allora, sì, faremo questo gioco interessante. Che parola cambiereste?
0: Che parola fitta dentro?
2: E in che cosa?
0: Tipo, suavemente l'abbiamo sgamata. Poi,
2: sì, poi ce ne sono
0: formaggio.
2: Altre vietate minori di 18 anni che non vuole pronunciare qui.
3: No, non posso dire.
2: Non posso dire.
3: No, se no.
2: Ho un altro. Guarda, però si è diventato lo stesso colore dei capelli. Questo qui, lasciamo
3: sì,
2: stare.
3: Sì. No.
0: Qual è l'altra canzone?
3: La vita è su un carnaval.
4: No, sì, sì, quello là. C'è un'altra che si dice, ma non so se posso dire in onda.
2: Dipende cosa.
0: Al massimo ti bippo in post-produzione.
2: Sì, ti bippiamo, vai.
4: Ma sei in onda, lo ascoltano, no?
2: Sì, va bene, c'è problema, dai, vai.
4: Dicono, in the background, says, ah, che giorno. Noi diciamo, ma tu sei ignorante.
0: Ah, vabbè, dai, ma sei tolto in sta chiesa, va, poi rientra anche nella rima, tutto
2: sì,
0: giusto.
2: Sì, sì, c'è sì. Le stelle che mi tira fuori cazzi e mazzi, come
0: scusami,
2: se fosse tutti
0: i razzi e mazzi, volevi dire?
2: No, io l'ho detto quello che dice il Restelle. Cioè, ogni tanto quando fa. No, non posso
3: dire. No, non puoi dire, no.
2: Ma no, ogni tanto dice, si può dire incazzato? No, non si può. Ah, ok. Ma intanto l'hai detto, capito?
0: L'ho presa una a caso, non so quale versione sia.
2: Non lo so. Stiamo già ballando.
0: Per questo dicevo, secondo me Anthony la prossima volta dovrebbe venire da questo lato, così gioca lui con i pulsanti.
2: Perfetto.
0: E io posso dedicarmi alla cosa che so fare meglio.
2: Ok, va bene.
0: Ascoltare.
2: Ma lei viene di qui, Costanza?
0: No, Costanza è sempre accanto a me.
3: No,
0: ma cambio, tu vieni di qua con Anthony io e Costanza ci mettiamo di là.
4: Va bene, a me non mi fa niente. Possiamo vedere come si fa la radio.
2: Io volevo mescolare un
0: po'. Facciamo vedere come si fa la radio. Be my guest.
3: Go for it, man. It's all yours. It's all yours.
0: Allora, secondo me siamo arrivati al momento del
2: pranzo.
0: Mix.
2: Ah, ok. Sì. Pensavo che arrivassero i panini, pizza, focacce.
0: Pizza, focacce.
2: Siamo arrivati al momento del mix.
0: Del allora, mix, firmato da, ovviamente, DJ Anthony V. Oggi che ci proponi di bello?
4: Un po' di Jovanotti, Annalisa, Neck, Cioffi, Mark. Mengoni
2: Mangoni.
4: Mengoni.
0: È perché Rocco fame Hunt. Panini Mangioni fame pure io.
2: Hai ragione anche tu.
4: Si comincia con Alexia.
0: Oh, ma che bel ritorno Alexia, ci piace, sì. Ci catapulta negli anni già 90-2000.
2: Splendida voce.
4: Un po' di tutto.
2: È alta come me, poi va benissimo così.
4: Sì.
0: No, non so cosa tu voglia dire.
2: No, voglio dire, mi piacciono le donne.
0: E si veste anche lei di colori autunnali?
2: Non so se
0: rosso,
2: assomiglia anche
0: azzurro.
2: Lei a una zucca. Sarebbe
0: io
2: vedere.
0: Non ho zucca. Detto che assomiglia a una zucca.
3: L'hai detto tu.
0: L'hai
3: perché
0: detto tu, perché
3: detto.
0: Tu vedi così.
3: Non l'ha detto.
0: Ma io non l'avevo neanche insinuato.
3: Lei ha detto solamente you look like you're
2: suavemente.
3: Beh, sa me. Ah, capito.
2: Quindi,
3: ho capito.
2: Io vi ringrazio.
0: Grazie.
3: Grazie.
0: Graziella e grazie tante.
2: Non si può dire.
0: Grazie tante. Grazie a te caro Silvio Orvieto.
2: Io vi auguro the best perché siete veramente eccezionali. Le vostre canzoni
4: a quello lo
2: le
4: sappiamo.
2: Tue già si sapeva, ma adesso che questo mix nuovo.
0: Un mix. DJ Anthony V.
2: Vittoria Zaffini, grazie di avermi accolto anche questa mattina.
0: Grazie a te Silvio
2: nelle
0: Orvieto.
2: Tue preziose mattinate.
3: E noi vi amiamo, vi vogliamo tanto bene.
2: Bene.
0: Grazie anche noi. Grazie Costanza.
2: Quindi
0: grazie
2: significa te, che Vittoria. Tornerete.
3: Piacere. Come se volete voi io
0: sì,
3: ritorno.
0: Sì, adesso ci organizziamo.
2: È lei il boss.
3: Allora
2: io
3: il boss, quando dicite il boss
2: io accendo
0: va
2: il
0: bene, allora organizziamo. Restate sempre all'ascolto di CFMB 1280 perché ne ascolterete e ne vedrete delle belle. Grazie DJ Anthony V.
4: Prego.
0: Ci ascoltiamo il tuo bel mix.
4: Sì.
0: Grazie a tutti.
4: ciao.
5: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 9 di ottobre da parte di tutti noi di CFMB 1280. Ecco ora le previsioni per la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, una risposta tarda ad arrivare e vi innervosite più del necessario. La luna e il sole in opposizione rendono difficile capire le intenzioni degli altri, mentre Marte, dalla vostra parte, vi aiuta a parlare chiaro. Prima di mandare un secondo messaggio, aspettate qualche ora. Toro, una discussione sentimentale riparte da una fase che sembrava innocua. Venere e Mercurio in opposizione rendono facile fraintendersi, mentre Marte dissonante vi spinge a rispondere subito. Chiedete che cosa si intendeva davvero e rimandate il resto a quando potrete parlare senza guardare l'orologio. Gemelli, un complimento arriva nel momento giusto e vi dà coraggio per fare una proposta. La luna e il sole favorevoli rendono più facile esprimere ciò che desiderate anche in amore. Mandate quel messaggio senza riscriverlo 10 volte, poi occupatevi della serata già organizzata. Cancro, avete preparato tutto con cura e un cambio di programma vi manda fuori strada. La luna e il sole in quadratura accentuano il fastidio, soprattutto se scoprite la novità da un messaggio frettoloso. Chiedete un orario preciso prima di riorganizzarvi e tenete libero il tempo che vi serve per voi. Leone, basta una buona conversazione per cambiare il tono della giornata. La luna e il sole favorevoli vi aiutano a farvi conoscere meglio anche da una persona che finora avevate incrociato solo di sfuggita. Fermatevi a prendere un caffè insieme invece di rimandare il discorso al prossimo incontro. Vergine, una spesa piccola rischia di aggiungersi a molte altre fatte senza pensarci. Mercurio, in aspetto favorevole, vi aiuta a ricostruire i conti della settimana prima di ordinare qualcosa online. Guardate il totale, decidete che cosa vi serve adesso e lasciate il resto nel carrello. Bilancia, il cielo oggi è azzurro e voi tornate al centro della scena. La luna e il sole nel vostro segno vi rendono infatti luminosi e Marte aggiunge grinta ed energia. Sul lavoro ottenete attenzione per un'idea, poi la serata offre l'occasione giusta per brindare con una persona speciale. Scorpione, qualcosa si muove dietro le quinte e voi lo percepite prima degli altri. Mercurio nel segno vi aiuta a leggere tra le righe, mentre Marte dissonante crea tensione attorno a una decisione professionale. Raccogliete informazioni senza scoprire subito le vostre carte e rimandate la risposta definitiva a lunedì. Sagittario, la luna amica riaccende la voglia di uscire e rende più piacevoli anche gli incontri organizzati all'ultimo momento. Giove, favorevole, aumenta entusiasmo e socievolezza. Accettate un invito, scegliete un outfit comodo ma curato e raggiungete la compagnia senza stabilire in anticipo a che ora finirà la serata. Capricorno, una critica sul lavoro vi colpisce più di quanto vogliate mostrare. La luna e il sole in quadratura mettono sotto pressione il vostro ruolo, mentre Mercurio, favorevole, vi aiuta a rispondere con precisione. Chiedete quale risultato viene considerato insufficiente e proponete una correzione con tempi chiaramente definiti. Acquario, una notizia interessante riaccende la voglia di partire. La luna e il sole favorevoli ampliano gli orizzonti, mentre Marte in opposizione invita a non prenotare d'impulso. Controllate date, coincidenze e costi reali. Poi coinvolgete chi potrebbe condividere con voi questo piccolo progetto di viaggio. Pesci, Urano in quadratura cambia all'improvviso un programma domestico e rischia di trascinare con sé anche la serata. Mercurio però vi fa trovare rapidamente una soluzione. Contattate chi può occuparsi del problema, spostate soltanto l'impegno necessario e confermate l'appuntamento a cui tenete davvero.

0: Telefona per un appuntamento al 374 44 30 374 44 30.
1: Avete voglia di una serata tutta italiana fatta di musica, emozioni e tanti ricordi? Allora non potete perdere al Centro Leonardo da Vinci That's Italy Quartet. Tre magnifiche voci e una chitarra acustica vi accompagneranno in un viaggio tra le canzoni italiane che tutti amiamo. Da Volare a Caruso, da Il Mondo a O Sole Mio e tanti altri successi. That's Italy Quartet, venerdì 30 e sabato 31 ottobre al Centro Leonardo da Vinci. Parcheggio gratuito e comode poltrone. Per i biglietti andate alla reception del Centro Leonardo da Vinci oppure chiamate per prenotarli Milva al 514-955-8540. 955-8540.

si è fatto tardi. Tutti i cantanti che amavi sono morti, e quel che è peggio, molti di vecchiaia hanno asfaltato la strada dei ricordi, dove correvi al sole sulla ghiaia. Fatti due conti, la libreria vende agendine e calendari, tazzine e borse, magliette per turisti.

0: Lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto,
1: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
0: ma con un pizzico di ironia.
1: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
0: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
1: Vi aspettiamo.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: seguici online su cfmb.ca.
1: Lunedì 12 ottobre, festa del ringraziamento. Le sue origini si fanno risalire alle popolazioni indigene del Nord America che usavano celebrare il raccolto autunnale con danze, rituali e tradizioni simili a quella portata poi dai coloni europei. Il primo Thanksgiving Day, festeggiato da questi ultimi, si fa risalire addirittura al 1578 ad opera di Sir Martin Frobisher e dal suo equipaggio, che si trovavano nell'Artico orientale, che consumarono un pasto a base di carne e salata, biscotti e piselli in scatola per celebrare il fatto di essere arrivati sani e salvi a Terranova. Sono molti anni dopo, soltanto il 6 novembre del 1879, il giorno del ringraziamento diventa ufficialmente una ricorrenza annuale, mentre fu nel 1957 che il Parlamento proclamò l'osservanza del secondo lunedì di ottobre come un giorno di ringraziamento generale a Dio Onnipotente per il raccolto abbondante con il quale il Canada è stato benedetto. Ebbene, la festa del ringraziamento è celebrata in gran parte qui del Canada, ad eccezione dell'isola del Principe Edoardo, del New Brunswick, della Nuova Scozia e di Terranova e Labrador. In Quebec il giorno del ringraziamento si chiama Action de Grâce ed è meno sentito rispetto al resto del paese a causa delle origini protestanti della festa, e le associazioni anglo-nazionaliste ci sono delle differenze anche per quanto riguarda il menù. Il tradizionale dessert a base di zucca, ad esempio, sostituito da un altro tipo di dessert nella British Columbia e dalla butter tart in Ontario. Il piatto principale del Thanksgiving Day in Canada non si discosta da quello degli Stati Uniti, che a tale proposito vi ricordiamo che negli Stati Uniti il Thanksgiving Day risale, cioè si festeggia a novembre ed è il quarto giovedì del mese di novembre, questo per essere per la cronaca. Allora, dicevamo che il piatto è uguale, ossia il tacchino, un tacchino ripieno servito con salsa di mirtilli rossi, sugo di carne, riso e contorni a base di patate dolci, mais, cavoletti di Bruxelles, carote arrostite e glassate con sciroppo d'acero e altre verdure di stagione. Un altro piatto comune, cioè sia agli Stati Uniti che nel Canada, è la torta di zucca, che però da noi prevede l'uso delle spezie, noce moscata, chiodi di garofano, cannella e dello zenzero. A tutti Happy Thanksgiving Day e Bonne Action de Grâce.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della RE/MAX Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della RE/MAX Excellence, 514-804-2505. 804-2505.

0: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto,
1: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
0: ma con un pizzico di ironia.
1: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
0: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
1: Vi aspettiamo.
2: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante agli eventi da Hyundai Gabriel Anjou. Ottobre è l'événement ultime Hyundai Gabriel. Ascoltate bene. Elantra 2026 o Kona 2026, finanziamento a partire dallo 0% in più fino a $1,500 di bonus sui modelli selezionati. In locazione Tucson Preferred 2026, a trazione integrale a soli $99 alla settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2027, $81 alla settimana per 60 mesi e zero anticipo. Elantra Essential 2026, $78 alla settimana per 60 mesi con zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Per tutti i dettagli vieni a trovarci in concessionaria Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777. Da Hyundai Gabriel Anjou riparti con un sorriso e una nuova macchina.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi e un cuore che non basta agli occhi.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Buona festa del ringraziamento.
2: Happy Thanksgiving, joyeuse action de grâce.
1: Così abbiamo messo d'accordo tutti quanti.
2: Festività che risale al 1957 per celebrare ovviamente l'abbondanza dei raccolti.
1: Ma è fresca fresca dell'altro ieri, giovane.
2: Un po' come la temperatura in questo periodo. Via.
1: Frescolina, dici?
2: Fresca sì, anche sì, quella. Sì.
1: Ma infatti il raccolto secondo me noi l'abbiamo già fatto. Adesso c'è chi ancora va a fare la raccolta di mele. Gli italiani secondo me si sono già messi da parte tutte le salse di pomodoro, i sottaceti, sott'olio.
2: Anche le zucche si raccolgono
1: anche
2: in questo
1: le
2: periodo.
1: Zucche.
2: Anche le zucche si raccolgono
1: sì.
2: in questo periodo.
1: Abbiamo avuto una anche in studio di recente.
2: Sì, assolutamente. E fortunatamente non è stata utilizzata per la cucina perché si fa un ottimo. Io ho mangiato una zuppa di zucca splendida, spettacolare,
1: wow.
2: Buonissima.
1: Un po' piccantina o no?
2: Sì. Ma deve
1: Fantastico.
2: Essere un po', a mio parere.
1: Sono d'accordo, assolutamente, perché altrimenti
2: opinioni.
1: La zucca insomma è molto dolce, quindi va ben equilibrata. Oggi programmazione speciale di FMB 1280, restate comunque con noi, tanta musica, facciamo questa festa del ringraziamento insieme.
2: Assolutamente, tra le altre cose vogliamo ricordare, abbiamo parlato di zucche, oggi si possono comprare queste zucche, sì e dove?
1: Allora, non magari ai punti vendita SAC, ma sono comunque aperti.
2: Sì, non sono quelli che sono nei centri commerciali.
1: Sì.
2: Gli altri no, ma comunque non credo che ci sia un liquore a base di zucca, quindi
1: no, non credo
2: il liquore, né te la fumi la zucca, se vogliamo parlare della SQDC, che anche lì bisogna dire
1: non si trovano zucche?
2: Sono aperti comunque.
1: Però sono aperti.
2: Gli SQDC sono aperti oggi.
1: Forse mini market potreste trovarle le
2: Poi,
1: zucche.
2: Anche nei negozi alimentari sono aperti.
1: Giusto,
2: anche quelli.
1: Giusto, certo, aperti anche quelli. Sai che c'è uno magari lavora tanto a questo giorno così infrasettimanale, oltre a ringraziare magari ne approfitta per prepararsi poi per la settimana, non lo so, ipotizzo.
2: Ipotizzi bene, secondo me. Comunque vogliamo ricordare quello che è chiuso, che è più importante.
1: Ma ricordiamolo.
2: Allora, le banche,
1: certamente.
2: Gli uffici di Canada Post,
1: sì.
2: Gli uffici AXE Montréal, mm-hmm. Gli sportelli per il rilascio delle varie licenze e permessi.
1: Ma anche per quello, diciamo.
2: Non è che anche quando sono aperti, non è che.
1: Non volevo dire. No, invece sono super efficientissimi. Stavo pensando all'immigrazione, alla difficoltà di venire qui. Allora facevo
2: okay.
1: della facile ironia, ma forse è solo nella mia testa.
2: Ok. Gli ecocentri sono chiusi oggi. Attenzione, se volete
1: peccato.
2: Riciclare del materiale, pneumatici, pittura e altro. Ve lo dimenticate
1: non oggi.
2: Gli uffici comunali e le sedi amministrative dei vari arrondissements, anche se chiusi. Importante da dire per persone che come te circolano con i mezzi di trasporto pubblico, attenzione perché gli orari degli autobus della STM, dell'EXO, che sono i treni dei pendolari o di periferia, seguiranno una programmazione del fine settimana. Quindi
1: insomma orari leggermente alterati, basta controllare prima di uscire di casa, così uno non si fa sorprendere. Cosa farete per questa festa del ringraziamento? Spero comunque abbiate trovate qualcosa per cui essere grati e perché no anche felici.
2: Assolutamente, e se poi volete buttare via i brutti pensieri e le brutte intenzioni, vi posso dire che comunque la raccolta dei rifiuti verrà effettuata normalmente oggi lunedì, quindi rifiuti domestici, materiale riciclare, l'umido come lo chiamate in Italia, residui alimentari, scarti verdi, rifiuti ingombranti,
1: compostage,
2: compostage. Compostage, brava Vittoria, tu ormai Molière non ha nessun segreto,
1: no,
2: ma
1: sì,
2: c'è.
1: Sì, come no. Allora, noi ci sentiamo domani, martedì, con la normale programmazione.
2: Che prevede?
1: Alle 5, Roberto Rantucci. Alle 6, manda il messaggio, faccio prima.
2: Okay,
1: no, scherzo, poi ovviamente alle 6 il risveglio con il nostro Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Se è martedì e memoria non mi falla, come direbbe qualcuno, ci sono io alle mattine, ma prima c'è la nostra mezz'ora di caffè scorretto dalle 10 alle 10:30.
2: Sì, un po' più tardi perché tu hai un'intervista martedì.
1: Meno male che c'è Silvio Orvieto che ci ricorda che abbiamo un gruppo che viene dall'Italia a trovarci,
2: quindi,
1: Borchia, Matti delle Giuncaie, insomma,
2: quindi,
1: ci divertiremo.
2: Poi... colgo l'occasione, se me lo consenti,
1: ma colga pure.
2: Di ricordare agli amici che martedì 13 avremo anche l'occasione di ritrovare il maestro Daniele Agima per la seconda puntata
1: bello.
2: Di Nessun Dorma, un maestro all'opera.
1: in questo momento comunque potete trovare la puntata anche sul canale YouTube.
2: E parleremo dell'Elisir d'amore.
1: Wow, quanto signora, romanticismo!
2: Così siamo, no? Che vuoi che ti dica?
1: Così vi pare. Ah no, però quella non è opera. No. Vabbè.
2: Poi chiaramente il buon pomeriggio con Ivana Bombardieri, preceduto da Vittorio Giordano.
1: Martedì a tutto sport.
2: Perfetto, l'abbiamo completato la programmazione.
1: Abbiamo fatto il famoso clock.
2: No, allora scherzo. Vi ringraziamo.
1: Sì.
2: Anche noi di essere sempre all'ascolto di CFMB 1280. È il nostro ringraziamento nei vostri confronti in questa festa in cui appunto bisogna essere grati per quello che abbiamo e noi siamo grati di avere voi come radioascoltatori e radioascoltatrici su CFMB
1: 1280. Buona festa del ringraziamento.

l'ombra e poi il corpo mio spezzava già la solitudine e senza voglia, senza una ragione, io stavo già dimenticandoti.

E tu mi dici che se già tutto finito non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato.

argomento un'autopsia, ad ogni complimento l'allergia. Non so se sei mai stata dalla mia, untarlo poi diventa malattia. Siamo passati da telepatia, non sentirci come in galleria.

batteria e con un soffitto volato via sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffitto volato via e la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

0: Mattina.
1: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca. Taccuino sociale.
2: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514 924 3122. 514 924 3122.
3: L'Associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'Associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514 722 16 11. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514 561 1436, 561 1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514 705 6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento. L'Associazione Socioculturale Ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale domenica 18 ottobre alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514 804 84 46 oppure mai al 514 823 63 83.
2: La chiesa di Monte Carmelo, situata al 7645 Rue Zumanz a Saint-Léonard, organizza una serata di pasta e fagioli sabato 24 ottobre. La serata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate al 514 256 36 32. Vi aspettano numerosi. Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazaar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514 817 88 24. L'Associazione Montoriesi di Montreal invita tutti i montoriesi, amici e simpatizzanti al banchetto annuale che si terrà domenica 25 ottobre alle ore 12 presso la sala di ricevimento Le Chateaubriand al 7985 Maurice Duplessis. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate Domenico al 514 835 95 81 oppure Carmelina al 514 923 19 75. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Maria Santissima di Costantinopoli di Castelgrande a Montreal organizza una raccolta fondi dedicata alla ricerca per il Parkinson in onore della famiglia Ruvo e in memoria di Teresa Muro Ruvo. Domenica 1 novembre alle ore 12.30 presso la Plaza Le Ritz al 6630 Rue Jarry-Est a Saint-Léonard. Per ulteriori informazioni chiamate Angela Federici al 514-898-1550.
3: L'Associazione Ielsesi di Montreal festeggia il 60° anniversario. Ielsesi e simpatizzanti sono tutti invitati al Gran Gala sabato 14 novembre alle ore 18 presso il Buffet Renaissance al 7550 Boulevard Henri Bourassa. Per ulteriori informazioni contattate Pedro al 514 809 1169, 514 809 1169.
0: fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Vigno Seglianar vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vigno Seglianar è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vigno Seglianar è al vostro servizio da oltre 30 anni al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.
1: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance. In occasione della festa del ringraziamento ringrazio di cuore tutti i miei clienti.
2: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.

0: Buona festa del ringraziamento.
1: Happy Thanksgiving, joyeuse action de grâce.
0: Così abbiamo messo d'accordo tutti quanti.
1: Festività che risale al 1957 per celebrare ovviamente l'abbondanza dei raccolti.
0: Ma è fresca fresca dell'altro ieri, giovane.
1: Un po' come la temperatura in questo periodo, via.
0: Frescolina, dici?
1: Fresca, anche sì, quella. Sì.
0: Ma infatti il raccolto secondo me noi l'abbiamo già fatto. Adesso c'è chi ancora va a fare la raccolta di mele. Gli italiani secondo me si sono già messi da parte tutte le salse di pomodoro, i sottaceti, sott'olio.
1: Anche le zucche si raccolgono
0: anche
1: in questo periodo. Anche le zucche si raccolgono,
0: sì,
1: in questo periodo.
0: Abbiamo avuto una anche in studio di recente.
1: Sì, assolutamente. E fortunatamente non è stata utilizzata per la cucina, perché si fa un ottimo. Io ho mangiato una zuppa di zucca splendida, spettacolare,
0: wow,
1: buonissime.
0: Un po' piccantina o no?
1: Sì. Ma deve essere un po', a mio parere.
0: Sono d'accordo, assolutamente, perché altrimenti la zucca, insomma, è molto dolce, quindi va ben equilibrata. Oggi programmazione speciale di FMB 1280, restate comunque con noi, tanta musica, facciamo questa festa del ringraziamento insieme.
1: Assolutamente, tra le altre cose vogliamo ricordare, abbiamo parlato di zucche, oggi si possono comprare queste zucche, sì, e dove?
0: Allora, non magari ai punti vendita SAC, ma sono comunque aperti.
1: Sì, sono quelli che sono nei centri commerciali.
0: Sì.
1: Gli altri no, ma comunque non credo che ci sia un liquore
0: zucca,
1: a base di zucca,
0: no,
1: quindi
0: no, non credo.
1: Non credo liquore, né te la fumi la zucca, se vogliamo parlare della SQDC, che anche lì bisogna dire
0: non si trovano zucche?
1: Sono aperti comunque.
0: Però sono aperti.
1: Gli SQDC sono aperti oggi.
0: Forse ai mini market potreste trovarle,
1: poi,
0: le zucche.
1: Anche nei negozi alimentari sono aperti,
0: giusto,
1: anche quelli.
0: Giusto, certo, aperti anche quelli. Sai che c'è uno magari lavora tanto a questo giorno così infrasettimanale, oltre a ringraziare magari ne approfitta per prepararsi poi per la settimana, non lo so, ipotizzo.
1: Ipotizzi bene, secondo me. Comunque vogliamo ricordare quello che è chiuso, che è più importante.
0: Ma ricordiamolo.
1: Allora, le banche,
0: certamente,
1: gli uffici di Canada Post,
0: sì,
1: gli uffici AXE Montréal, mm-hmm, gli sportelli per il rilascio delle varie licenze e permessi.
0: Ma anche per quello, diciamo.
1: Non è che anche quando sono aperti, non è che.
0: No, non volevo dire. No, invece sono super efficientissimi. Stavo pensando all'immigrazione, alla difficoltà di venire qui. Allora facevo della facile ironia, ma forse è solo nella mia testa.
1: Ok. Gli ecocentri sono chiusi oggi. Attenzione, se volete riciclare del materiale, pneumatici, pittura e altro, ve lo dimenticate
0: non oggi.
1: Gli uffici comunali e le sedi amministrative dei vari arrondissement, anche se chiusi. Importante da dire per persone che come te circolano con i mezzi di trasporto pubblico, attenzione, perché gli orari degli autobus della STM, dell'EXO, che sono i treni dei pendolari o di periferia, seguiranno una programmazione del fine settimana. Quindi
0: insomma, orari leggermente alterati, basta controllare prima di uscire di casa, così uno non si fa sorprendere. Cosa farete per questa festa del ringraziamento? Spero comunque abbiate trovate qualcosa per cui essere grati e, perché no, anche felici.
1: Assolutamente, e se poi volete buttare via i brutti pensieri e le brutte intenzioni, vi posso dire che comunque la raccolta dei rifiuti verrà effettuata normalmente oggi, lunedì, quindi rifiuti domestici, materiale riciclare, l'umido, come lo chiamate in Italia, residui alimentari, scarti verdi, rifiuti ingombranti,
0: compostage,
1: rimorranti,
0: come si chiama?
1: Sì, compostage. Brava Vittoria, tu ormai Molière non ha nessun segreto,
0: no,
1: ma
0: sì,
1: c'è.
0: Sì, come no. E allora, noi ci sentiamo domani, martedì, con la normale programmazione.
1: Che prevede?
0: Alle 5, Roberto Rantucci. Alle 6. Manda il messaggio, faccio prima.
1: No,
0: scherzo. Poi ovviamente alle 6 il risveglio con il nostro Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Se è martedì e memoria non mi falla, come direbbe qualcuno, ci sono io alle mattine, ma prima c'è la nostra mezz'ora di caffè scorretto dalle 10 alle 10:30.
1: Sì, un po' più tardi perché tu hai un'intervista martedì.
0: Meno male che c'è Silvio Orvieto che ci ricorda che abbiamo un gruppo che viene dall'Italia a trovarci,
1: quindi,
0: Borchia, Matti delle Giuncaie, insomma,
1: quindi,
0: ci divertiremo.
1: Poi colgo l'occasione, se me lo consenti,
0: ma colga pure,
1: di ricordare agli amici che martedì 13 avremo anche l'occasione di ritrovare il maestro Daniele Agima per la seconda puntata di Nessun Dorma, un maestro all'opera.
0: In questo momento comunque potete trovare la puntata anche sul canale YouTube.
1: E parleremo dell'Elisir d'amore.
0: Wow, quanto signora, romanticismo!
1: Così siamo noi, che vuoi che ti dica.
0: Così vi pare. Ah no, però quella non è opera. No. Vabbè.
1: Poi chiaramente il buon pomeriggio con Ivana Bombardieri, preceduto da Vittorio Giordano.
0: Martedì a tutto sport.
1: Perfetto, abbiamo completato la programmazione.
0: Abbiamo fatto il famoso clock.
1: No, allora scherzo. Vi ringraziamo,
0: sì,
1: anche noi, di essere sempre all'ascolto di CFMB 1280. È il nostro ringraziamento nei vostri confronti in questa festa in cui appunto bisogna essere grati per quello che abbiamo, e noi siamo grati di avere voi come radioascoltatori e radioascoltatrici su CFMB
0: 1280. Buona festa del ringraziamento. CFMB.
2: Me ne vado.
3: Disgraziata, da dove vai?
2: No, me ne vado.
3: Vieni poco qua, disgraziata.
2: No,
3: vieni qua, disgraziata.
2: Non voglio venire.

credere che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
2: E lui è Silvio Orvieto.
1: E questo è Caffè Scorretto,
2: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
1: ma con un pizzico di ironia.
2: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
1: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
2: Vi aspettiamo.
3: Mostri Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mostri Mondiali, vuol dire che non lo è. Mostri Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigno Seglianar, 5187 Jean Taloest, 514-321-2146 e al Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873. E da Mostri Mondiali, salute!

0: Vous avez récemment immigré au Québec ou vous venez y travailler temporairement? Vous avez les mêmes droits que les autres travailleurs et travailleuses. Vous avez droit à un salaire équitable, au paiement de chaque heure travaillée, à un milieu de travail sain et sécuritaire, exempt de harcèlement, et à une protection de votre revenu en cas d'accident ou de maladie professionnelle. En matière de droits et d'obligations au travail, la CNESST est là pour vous accompagner. Informez-vous. Un message de la CNESST.
1: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca ovunque tu sia.
3: Lunedì 12 ottobre, festa del ringraziamento. Le sue origini si fanno risalire alle popolazioni indigene del Nord America che usavano celebrare il raccolto autunnale con danze e rituali, tradizione simile a quella portata poi dai coloni europei. Il primo Thanksgiving Day, festeggiato da questi ultimi, si fa risalire addirittura al 1578 ad opera di Sir Martin Frobisher e dal suo equipaggio, che si trovavano nell'Artico orientale, che consumarono un pasto a base di carne salata, biscotti e piselli in scatola per celebrare il fatto di essere arrivati sani e salvi a Terranova. Sono molti anni dopo, soltanto il 6 novembre del 1879, il giorno del ringraziamento diventa ufficialmente una ricorrenza annuale, mentre fu nel 1957 che il Parlamento proclamò l'osservanza del secondo lunedì di ottobre come un giorno di ringraziamento generale a Dio Onnipotente per il raccolto abbondante con il quale il Canada è stato benedetto. Ebbene, la festa del ringraziamento è celebrata in gran parte qui del Canada, ad eccezione dell'isola del Principe Edoardo, del New Brunswick, della Nuova Scozia e di Terranova e Labrador. In Quebec il giorno del ringraziamento si chiama Action de Grâce ed è meno sentito rispetto al resto del paese a causa delle origini protestanti della festa e le associazioni anglo-nazionaliste delle differenze anche per quanto riguarda il menù. Il tradizionale dessert a base di zucca, ad esempio, sostituito da un altro tipo di dessert nella British Columbia e dalla butter tart in Ontario. Il piatto principale del Thanksgiving Day in Canada non si discosta da quello degli Stati Uniti, che a tale proposito vi ricordiamo che negli Stati Uniti il Thanksgiving Day risale, cioè si festeggia a novembre ed è il quarto giovedì del mese di novembre, questo per essere per la cronaca. Allora, dicevamo che il piatto è uguale, ossia il tacchino, un tacchino ripieno servito con salsa di mirtilli rossi, sugo di carne, riso e contorni a base di patate dolci, mais, cavoletti di Bruxelles, carote arrostite e glassate con sciroppo d'acero e altre verdure di stagione. Un altro piatto comune, cioè sia agli Stati Uniti che nel Canada, è la torta di zucca, che però da noi prevede l'uso delle spezie, noce moscata, chiodi di garofano, cannella e dello zenzero. A tutti, Happy Thanksgiving Day e Bonne Action de Grâce!

Io ti voglio portare in quel posto di mare dove volevo già te ed eravamo bambini, a quel vento che porta la sabbia nel letto e nel cuore e non ti fa dormire.

0: Buongiorno, sono Velia, ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri, sono molto contenta, chiamatela anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence, se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505, la mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence, 514-804-2505.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Passata Zio Mimmo 700 grammi a 19,99 la cassa. Pasta Prime Luci 500 grammi, 4 pacchi per $5.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier. Duratech è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratech. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratech 5040 Metropolitana.

sono mai occupati di politica, oh yeah. Quelli che vomitano, oh yeah. Quelli che tengono al re,

quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane, oh yeah. Quelli che la notte di Natale scappano con l'amante dopo aver rubato il panettone ai bambini, oh yeah. Intesi come figli, oh yeah. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere in un piede a terra, oh yeah. Quelli che sono dentro nella merda.

moglie, quelli che non possono crederci ancora adesso che la terra è rotonda. Quelli che non vogliono tornare dalla Russia e continuano a fingersi dispersi, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli che vogliono arruolarsi nelle SS, quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire, oh yeah. Quelli che dicono la mia serva, oh yeah, oh yeah. Quelli che organizzano la marcia per la guerra, oh yeah. Quelli che organizzano tutto, oh yeah. Quelli che perdono la guerra, oh yeah.

tuo, che nella misura in cui, che nell'ottica, oh yeah, quelli che hanno una missione da compiere, oh yeah, no Maria. Quelli che sono onesti fino a un certo punto, oh yeah, quelli che fanno un mestiere come un altro,

quelli che aspettano la fidanzata per darsi un contegno, oh yeah. Quelli che la mafia non ci risulta, oh yeah. Quelli che ci hanno paura delle cambiali, oh yeah. Quelli che lavoriamo tutti per agnelli, oh yeah. Quelli che tirano la prima pietra, ma anche la seconda e la terza e la quarta, e dopo se sennò. Quelli che la mattina alle sei, freschi come una rosa, no, si svegliano per vedere l'alba che è già passata. Quelli che assomigliano a mio figlio. Quelli che non si divertono mai, neanche quando ridono, oh yeah. Quelli che a teatro vanno nelle ultime file.

0: vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
1: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto.
1: Il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
0: ma con un pizzico di ironia.
1: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
0: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
1: Vi aspettiamo.
2: Sono Michelangelo Vaccaro della Rimax Alliance. In occasione della festa del ringraziamento ringrazio di cuore tutti i miei clienti.
3: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.

0: Io l'ho già capito.
1: Io no, cosa?
0: Ma loro ancora no.
1: Loro chi?
0: Si stanno innamorando e il nostro trio adesso diventerà un duo.
2: Ah, ho capito.
0: Fra stelle plenilunio
2: già
0: c'è un'aria

È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Hi, this is Paul Evanoff, President and CEO of Evanoff Communications. Thanksgiving reminds us to be grateful for our family and friends, and for all the gifts, big and small, that life gives us. On behalf of myself, my family, and all of us at Evanoff Communications, I want to take a moment to say thank you to the dedicated people who make this radio station what it is. Thank you for your hard work, your commitment, and your passion. To our listeners, thank you for allowing us into your homes, your cars, and your lives. And to our advertisers and business partners, thank you for your trust and your continued support. This Thanksgiving, may we all find time to appreciate the people around us and the many blessings we sometimes take for granted. And if we are able, perhaps we can share our time, our kindness, or even a place at our Thanksgiving table with someone who might be in need. From my family and from everyone at Evanoff Communications, I wish you a very happy, peaceful, and heartfelt Thanksgiving.
1: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
2: La Residenza Privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata porte aperte, domenica 25 ottobre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della Residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10 in occasione della sua giornata Porte Aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Buongiorno principessa!
1: Buongiorno principesse e principessi!
2: Ma che numero incredibile di principi, principesse e principponi.
1: Prima volta nella storia della musica italiana e della radiofonia italiana in cui Silvio Orvieto si è chiuso il microfono. Io gliel'ho aperto, lui se l'è chiuso.
2: Perché non volevo prendere tempo e posto e voce rispetto agli invitati di prestigio.
1: Perché
2: che
1: oggi
2: portato...
1: abbiamo con noi Costanza.
3: Hello.
4: Si è portato un'altra donna qua, no?
2: L'ho fatto
1: certo.
2: Apposta.
4: L'ha fatto apposta.
1: L'altra
4: apposta.
1: Voce che sentite è quella di Anthony.
2: Anthony chi?
1: Mi scusi.
2: Ah, sì. DJ.
1: DJ.
2: Scusi, How are you? Beh, vi vedo.
1: Beh, vi siete scatenati. Mancati e io ho portato Costanza.
2: Sì.
1: Anzi, in realtà è stata Costanza a dirmi: aspetta che ti vengo a dare un po' di manforte.
2: Ah, sì?
1: Sì, sì.
2: Poteva portare anche un po' di panforte, Tonka Yet, che si mangiava qualcosa.
1: Che è periodo, peraltro.
2: Esatto.
4: Qualche biscotto.
2: Non lo so.
3: Ce
2: io.
3: L'ho detto quando alla cena, quando è venuto
1: vero?
3: La cena e mi ha detto lei, lo sai... Silvio e Anthony stanno sempre mi stanno
1: sì, you know, che bisticciano poi tra di loro poi mi mettono in mezzo
3: difendere.
1: Grazie
3: allora,
2: ma sai che io Anthony la conosco da quando avevo i capelli
3: quando c'avevi
4: quello da tanto
3: tutte
4: tempo
3: e due quando c'avevi
1: ah quindi Anthony ti può prendere in giro poi se io dico una cosa però mamma mia proprio vabbè iniziamo con la nostra sigla.

0: It's live, yes.
1: Alleluia, yes.
0: Live. Alleluia.
1: Oh, yeah. Live.
0: Ragazzi, yeah. È giovedì.
1: Adesso l'hai immortalizzata in un momento difficile. Ha appena scoperto che è dal vivo la trasmissione.
0: No, no, è registrata.
1: No, non ti preoccupare, è tutto registrato. Poi facciamo l'editing. Facciamo l'editing, non c'è problema. Puoi dire qualsiasi cosa. L'ha scoperta adesso.
0: Possiamo dire a quelli delle truppe televisive che mi stanno abbagliando?
1: È da questa mattina.
0: Silvio, pensaci tu.
1: È da questa mattina che glielo dico, non è servito a nulla. Dunque, allora, cari amici, benvenuti, bentrovati. Non è partita la sigla di Caffè Scorretto, perché Caffè Scorretto inizia ufficialmente. Dovrebbe iniziare ufficialmente. Ci sono possibilità che inizi ufficialmente? Che devo dire?
0: Niente, fatti gli affari tuoi che campi cent'anni. Appena questo Caffè Scorretto sarà lanciato, il nostro fantastico Gary manderà un'email a tutti. Lo pubblicheremo in Mondovisione. A chi?
1: A tutti.
0: Davvero?
1: Yeah. A me, sto dicendo ufficialmente lanciato.
0: A me non l'ha mandata.
1: Io ho qui.
0: No, Silvio, aspetta, ma che emozione, non lo sapevo. Cioè, allora, tu mi stai dicendo in diretta che è arrivata l'email ufficiale, che iniziamo Caffè Scorretto.
1: Cito: "We are happy to announce that the new CFMB podcast, Caffè Scorretto, will be available after the upcoming holiday weekend, hosted by CFMB Vittoria and Silvio." Bravissimo. Non hai visto l'email?
0: Non ho visto l'email.
1: Ti ho anche fatto un...
0: Ho risposto solo a te, ma non ho visto l'altra email.
1: Come hai risposto a me? Non hai risposto neanche a me.
0: Forse perché poi è entrata una telefonata. Io stavo per aprire
1: l'email. Ho fatto un commento su questo a te, su questa email, e non ho avuto risposta. Vabbè, lasciamo stare. Vittoria, non sappiamo che...
0: Quindi da quando saremo in onda col Caffè Scorretto?
1: Da subito dopo la festività.
0: Quindi vedi che ho fatto bene a non mettere...
1: Thanksgiving! A cui thanks Gary too, because we are gonna be...
0: Thanks Gary.
1: Quindi, signori, sarete probabilmente ufficialmente anche voi inseriti nel nostro Caffè Scorretto sulle piattaforme del mondo intero.
2: Nice. Perfetto.
1: Anche... Abbiamo dei sostenitori in Islanda oggi.
0: L'Islanda! Com'è lontana l'Islanda? È vicino Pavia!
1: Signori, dovete,
2: non lo so,
1: dovete
2: non
1: perdonarla,
2: niente,
1: non ha ancora bevuto il caffè stamattina.
0: L'ho bevuto a tratti, ce l'ha.
1: Allora, Costanza, tu hai fatto un commento molto pertinente questa mattina, appena entrata, sulla musica italiana attuale. Che hai fatto?
0: Capelli.
1: Hai capelli, anch'io ho lo stesso problema, quando mi muovo, sì. Dicevo, hai fatto questo commento splendido sulla musica italiana, essendo esperti voi due di musica molto più di me, senz'altro. Dicevi che il sound italiano oggi come oggi che cos'ha?
3: Allora, quello che ho
1: notato,
3: grazie.
1: Prego.
3: È che la musica italiana quest'anno ho veramente notato di più che ha un taste di
2: un gusto
3: di un'influenza latina.
1: Mm-hmm.
3: Allora, è quello ho chiesto, è normale, come fa da molto tempo che è così, o solamente io che mi sono accorta adesso? Perché
1: ma tu trovi solo quella italiana? Perché io trovo che è un
3: trend.
1: È un trend,
3: è un trend, sì, però trovo che la musica italiana molto di più.
1: Mm-hmm.
3: Allora, come ossessione e ossessione,
1: mm-hmm.
3: È merengue, è un,
1: sì,
3: merengue. Mm-hmm. Allora, per me lo posso fare, lo posso cantare nelle notti, mm-hmm, latine per, mm-hmm, fare, per ballare un merengue.
1: Mm-hmm.
3: Allora,
0: con la Cosmo Band.
3: Yeah, mi sono. Trovo che
0: c'è molta influenza, è vero, sì,
3: influenza.
0: Sì. È vero, vabbè, ma secondo me è un po' un trend che è iniziato in realtà con Karol G, penso, e anche poi con,
3: esatto,
0: Bad Bunny, e di conseguenza un po' tutti ne sono stati influenzati, poi specialmente secondo me in Nord America ancora di più.
3: E Karol G e Bad Bunny sono molto molti famosi per voi come per gli italiani? Perché guarda, io,
1: sì,
3: sono onesta.
1: Sì. Bad Bunny, no, sì, Bad Bunny
0: non
1: ha dominato...
0: lo conosco a memoria, però certo so chi sia.
1: Beh,
0: assolutamente.
1: Bad Bunny ha dominato le classifiche a lungo anche in Italia.
3: Ah, sì,
1: assolutamente.
3: Okay.
1: Soprattutto dopo la sua prestazione ai mondiali. Anche.
0: Yeah. Anzi, vi ricordo che sul canale YouTube non c'è l'intervista di Bad Bunny, però c'è l'intervista a un ballerino italiano,
1: sì,
0: che era al Super Bowl.
1: Sì.
3: Wow.
1: Mm. E poi io ho intervistato un coniglietto di fianco. Ma...
0: c'erano coniglietti da Bad Bunny? C'erano coniglietti.
1: No,
0: certo.
1: Però si chiama Bunny.
2: In italiano si chiama.
1: Quando uno deve spiegare le battute,
0: vuol dire che non sono venute.
2: Ma non lo possiamo chiamare coniglio malamente?
1: Sì.
0: Oh,
2: in italiano,
0: vedi?
2: Sì.
0: Oh,
1: cattivo coniglio.
0: Cattivo coniglio. Immagino il cowboy se si chiamasse in italiano.
1: Che è? Cosa diventa?
0: Il vaccaro.
1: No. Uomo vacca.
0: Uomo vacca.
1: Anzi, ragazzo vacca.
0: No, però vaccaro è proprio il mestiere.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Quindi andiamo in Toscana.
1: Assolutamente.
0: Che volevo dire, a parte le influenze western, scusate, già mi sono spostata altrove, e a parte le influenze latine e quant'altro, scusate, grande trionfo del country music. Cioè, non so se avete ascoltato Choose in Texas lately.
3: Sì, sì, sì.
0: Ella Langley.
3: Allora,
1: io vi posso dire che Vittoria tutte le mattine arriva qui cantando Ella Langley, che è diventata la sua idola ultimamente, devo
3: Choose
1: dire.
3: Choose in Texas è una bellissima canzone.
0: Hai visto?
3: Yeah. È una bellissima canzone.
1: Non ti senti?
3: È molto popolare. E veramente ti dico la verità, perché quando noi cantiamo al casino, domandano sempre per questa canzone e noi non la possiamo fare perché è un slow. Allora non vogliamo mettere la.
0: Ma com'è un slow? Nel videoclip loro ballano, dobbiamo fare i ballellini adesso.
3: No.
1: Cos'è? Non è il tuo stile, i ballini?
0: No. Anche con Caruso si balla, vi voglio dire questo.
3: Beh, sì. Yeah, si balla, però Caruso è una salsa. Allora, differente, però Choose in Texas.
1: La famosa salsa Caruso. Hai già mangiato la pasta con la salsa Caruso?
2: Sì, sì. Non c'è male.
1: Va bene.
0: Facciamo.
2: La canti tu?
0: Of course. Aspetta, prendo la chitarra.
2: Vai, vai. Non dici niente. Adesso la canto, guarda. Just when I thought I got him
0: to fall in love with Tennessee, che ci appartiene proprio tantissimo. Comunque questa era Choose in Texas, per chi ancora non la conoscesse, perché ha avuto un scusate, avevo chiuso un microfono, riaperto subito. E grande successo per quest'estate. A noi era un po' sfuggito, ma adesso è diventato, non si può più ignorare.
1: No.
0: Quindi secondo me c'è tanto anche country che ha preso il sopravvento.
1: Nella classifica che faccio il mercoledì è stata numero uno per quasi 5 mesi. E adesso è stata sostituita da Taylor Swift al numero uno col suo nuovo lavoro.
0: Ma del resto anche lei veniva dal country, quindi.
1: Ma avrebbe dovuto rimanerci nel country, secondo me.
0: E allora?
1: È un mio commento.
0: Anche
1: personale.
0: Dolly Parton?
1: No, però. Vabbè. Adesso diciamocelo francamente. Adesso io non so cosa è il vostro parere, io do il mio, tanto chi se ne
0: frega. Ma dia il suo, dottor Orvieto.
3: Di Taylor Swift? Perché sì. Io ho un'opinione speciale.
1: Ok, ti dico la mia. Okay. Ti dico la mia. Sono tutti uguali. Inutile,
0: addirittura mi sembra un po' eccessivo. Andiamo avanti.
3: Per me Taylor Swift è un musical genius.
1: Ah sì, sì, really? Abbiamo un modo diverso di vedere le cose.
0: Meno male che è venuta quest'anno.
3: E dico questo perché il marketing di Taylor Swift, scusa, però è andato a scegliere la comunità di bambini.
2: Ma quella è un'altra cosa.
1: Sì, è un altro discorso.
3: It's
1: a marketing genius, non necessariamente musical genius. Musical genius per me è qualcuno che innova, che arriva con un nuovo sound, con un nuovo modo di fare musica.
3: Lei ha iniziato col pop. Ha iniziato col country e dopo ha fatto una canzone che ha fatto crossover. Mm-hmm. E dopo l'hanno messo
1: dal punto di vista marketing non gli tolgo nulla, a parte che trovo che il marketing di Celine Dion sia migliore, ma questo poi ognuno ha le sue opinioni. In proposito.
0: Vabbè, sono anche due carriere diverse, due cantanti diversi, però mi sento di spezzare una lancia in favore della povera Swift, perché
1: povera non è.
0: No, in effetti no, mi sa di no.
2: A me non piace.
1: Non organizziamo una raccolta fondi per Taylor, perché
0: no,
1: non
0: decisamente no. La cosa carina è che in realtà tutti gli Swifties sono molto carini, si fanno i braccialetti con i nomi, li regalano in giro, fanno comunità in attesa dei concerti, l'aspettano fuori dallo stadio perché non può entrare, cantano da fuori. Secondo me è stato comunque un elemento di grande unione e secondo me non è scontato in questo particolare periodo storico.
3: È un padrone, guarda come lei tratta le sue how she treats her employees, incredibile. Perché li tratta molto bene.
1: Mi stai dicendo, magari non ti piace, ma manda il curriculum, non si sa mai.
0: Giusto, perché paga bene e tratta bene.
3: No, tratta bene.
0: Io posso fare con Charles Vaccaro, che salutiamo, avevamo detto che noi possiamo fare questo nelle canzoni. Come si chiama? Ha un nome. Dopo glielo chiediamo a Charles. Va bene, allora DJ Anthony V e Costanza, nuova canzone, l'abbiamo lanciata già quando è uscita, ma perché non riascoltarla adesso? Il mio amore sei tu, poi direi magari la commentiamo?
2: Sì,
1: vai.

0: domanda da $100.
1: Dimmi.
0: A chi vi siete ispirati? Ti ho messo in imbarazzo.
2: Ragazzi,
0: il mio amore sei tu.
1: Non lo so.
0: Ah,
1: è solo l'ho scritto.
2: E poi abbiamo cambiato un pezzetto. Abbiamo, ci metto dentro anch'io, ma io non c'entro niente. Poi dici, come dice il mio amore sei tu.
1: No,
2: quando
1: adesso
2: mi chiami così.
0: Così. Però,
2: giustamente abbiamo Costanza e quindi perché non farlo diventare?
3: Mi sono dimenticato.
2: Costanza, il nickname.
1: La prima volta si dice così.
0: È stata
1: la seconda volta. L'abbiamo detto, visto che si chiama Cosi, l'abbiamo detto, cantalo così come se fosse tuo
2: Cosi,
1: nome.
2: No, giusto.
0: Cantalo Cosi.
1: Cosi.
2: Cosi. Un po' calabrese, un po' Cosi. Cioè, se volete prendere bene la pronuncia, è quella lì. Allora, io stavo cercando il testo, il mio amore sei tu, che sulle piattaforme sta andando benissimo, DJ Anthony V e Costanza, ovviamente già in rotazione musicale qui a CFMB 1280, sta andando bene, manca il testo. Quando ce la fate cantare? Se no noi non possiamo fare il karaoke.
0: Lei, io l'accompagno.
1: Se lo fai fare tu. Lo devo scrivere io il testo?
2: Sì,
1: no?
2: Su Spotify, grazie. Così quando uno ascolta può anche leggere le parole e cantare con voi.
0: Ah,
1: si può fare?
0: Ma certo che si può fare.
2: Dopo vi faccio vedere.
1: Ah, ok,
0: Vittoria, tutte le sue canzoni hanno il testo.
2: Che sciocchino. Io non ho canzoni, ragazzi. Io canto quelle degli altri. Cioè, canto sotto la doccia, che si è messo
0: non
2: per
0: è vero,
2: iscritto.
0: Così devo cantare anche a CFMB e non abbiamo le docce.
2: Non è mai successo e non hai prove.
0: Non è vero, le prove ce le avrei.
2: No, cosa avresti? No. Donte, scherziamo. Allora, un caro saluto alla nostra Lucia, sempre presente.
0: Grazie, Lucia. Ha detto che portiamo l'allegria in casa degli italiani a Montreal.
2: Meno male.
0: E io ho aggiunto anche i non italiani.
2: Beh, certo.
0: Ci sono tante persone che ci ascoltano e imparano l'italiano. E non solo a Montreal. Sì. Ti dico.
2: Anche a New York.
0: A New York. A Ouagadougou, dappertutto.
2: Dove?
0: Ouagadougou è la capitale del Burkina Faso, dove ci ascoltano religiosamente.
2: Ignoranza!
1: Ce l'hanno una radio là?
2: Meno male che c'è Silvio che ci
1: ce l'hanno la radio
0: ma
1: là.
0: Ma stai scherzando?
2: Ne hanno due.
0: Stanno scherzando. Va bene. Allora, dunque.
2: Vai Silvio, meteo? Ah no, chiedevo, non abbiamo ancora dato il meteo, chiedevo.
0: Guardi fuori la finestra.
2: Ho chiuso le finestre perché sai che stanno girando un film qua davanti.
0: Stamattina ci hanno svegliato.
2: No, lo dico alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando e non ci possono vedere. Ci sono dei pannelli riflettenti e di conseguenza ci illuminano, proprio non ci vedevo più ad un certo punto, tanto era forte la luce riflessa, quindi ho chiuso la tenda, quindi non vedo esattamente che meteo ci sia fuori.
0: C'è il sole.
2: Adesso
0: con qualche nuvola. È un 30-40% di possibilità di precipitazione a carattere piovoso nel corso del pomeriggio.
2: Piano,
0: venti
2: piano,
0: che
2: piano,
0: a 39 km dal versante occidentale.
2: Allora adesso chiamate Silvio per dirgli
3: caffè.
2: Facciamolo lento.
0: Come ossessione. Come ossessione. Ragazzi, questo è un progetto trepitoso, vi devo dire, perché è una canzone che entra e non esce più.
2: Sì.
0: È vero? Ti alzi la mattina poi e la canti.
2: A banger.
0: Il mio amore sei tu. Adesso progetti.
1: Fra poco c'è un'altra che.
0: È così bisogna fare, Vittorio.
2: Ci sono gli scoop qua.
0: Bisogna andare a pescare le informazioni. Quindi. Sì. Quando ce la porti questa.
1: Non lo so, forse 2-3 mesi.
0: Io posso
3: Possiamo, vabbè, possiamo anche aspettare dopo che esce la mia.
1: Sì, sì.
3: Scusami, quando aspetta, esce la tua? Non allora. Lo so, beh, noi. Io e te abbiamo
2: sì, noi sappiamo però
3: ottobre e novembre.
2: Ok, ci siamo.
0: Ah, va bene. Comunque siamo in ottobre, vedi sta finendo pure.
2: Vedi che abbiamo fatto bene a dividerci. Vedi?
1: Non ci ha detto niente.
2: Noi lo sapevamo da un pezzo.
3: Ma perché te le ha dice, scusa? Ha detto che sì.
2: Dopo riceverà l'email, siamo tutti in copia.
3: Sì. L'email.
0: Voi non sapete che noi abbiamo lanciato un duetto.
2: Vai, sentiamo. Sì. Sono proprio curiosa.
1: Quale?
2: Sto aspettando. Vai.
0: Ricordo. Il titolo è Mio amore non sei tu. Non hai sentito questa canzone? È bellissima.
2: Ma è nuova? Esce oggi? No, domani esce, il venerdì escono le canzoni.
1: Me l'ha fatto così.
2: Che cosa? No, non fate gesti.
3: No,
2: cioè, allora continuate. Cioè dalla puntata precedente che c'è questo gesto.
0: Stiamo parlando del pianeta Terra, perché abbiamo parlato di meteorologia.
2: Allora il pianeta Terra è questo però.
0: No, quello è il pianeta Terra incinta.
2: Sennò le
0: questo
2: zucche.
0: Pianeta Terra sì. Ancora senza.
2: Sennò metti un disco.
0: Sì.
2: Metti un disco, togli il disco.
3: Togli il disco.
2: Sì, questo è 45 giri.
3: Over, yeah, 45.
0: Adesso queste magnifiche canzoni le tirate fuori anche in vinile o no? Perché adesso va di moda, eh?
3: No, per me no.
0: No?
3: Per adesso no.
1: Si può fare.
3: Si può fare, però per me non mi.
0: Non ti ispira il vinile?
3: No.
0: Il suono del vinile?
3: No.
2: Non allora, andiamo avanti, ti ha detto di no, basta, andiamo avanti.
0: Perché sei giovane.
3: No, che sei giovane.
2: Ma che vuol dire?
0: Noi della mia generazione abbiamo ripreso in mano il vinile. Caspita, io
1: ti ricordo, ti ricordo ogni domenica mattina.
3: Ancora ho i dischi a casa.
0: Voilà.
3: Ma ce l'ho.
2: Che dischi hai?
3: Oh my god, c'ho i primi di Michael Jackson. Michael Jackson.
0: All'epoca dei Jackson 5 o proprio di lui?
3: Due, tutte e due.
0: Ah, okay.
3: E ce l'ho ancora nella plastica.
0: Oh, wow.
3: Sì, perché
0: sai che valgono una cifra adesso,
3: sì,
0: li puoi vendere parecchio.
3: Mio fratelli erano. Uno dei miei fratelli era chitarrista, l'altro era batterista. E
0: proprio una famiglia di sprovvisti dal punto di vista musicale, voi?
3: Sì.
2: Solo musica, bello, bello. E Jackson
3: facevano i DJ, allora compravano questi dischi e
0: poi li davano alla sorella quando passavano di moda.
3: No, per loro era una cosa, guarda. Allora l'hanno messo nella plastica, c'ho Led Zeppelin,
2: of course.
3: Yeah, Led Zeppelin.
2: Guardalo Silvio, quanto è contento.
3: Tutti gli anni 70, 60, 60.
2: Come te Silvio, no?
0: Sì. Io ho messo
1: mamma mia.
0: Qualche giorno fa.
2: Non c'è da ridere che c'è della musica bellissima negli anni 70, capite, capito?
0: Come vedi non raccolgo.
2: No, perché se te pieghi poi
1: cioè, ce l'hanno con noi questa sera.
0: No,
2: ti devi rialzare.
0: No, con te. Me in modo particolare. Sì, lei è arrivata stamattina dicendomi: "Ah, sei come la zucca d'Halloween".
2: No, non è vero, scusatemi. Io gli ho detto "Belli, bello". Non è vero. Così, ma non ho mai detto una cosa del genere. Io ho detto "Silvio, che bello ti sei vestito con i colori autunnali". Non ho detto non che sei una zucca. La tua testa ha letto sei una zucca.
3: Lei mi ha chiesto, io ho bisogno di aiuto. Io sono venuta qui e l'aiuto.
2: Grazie Costanza.
3: Perché voi stiate sempre sulle spalle di Vittoria.
2: Ecco, sì, mi date sempre contro.
1: Allora. Siamo davanti, non sulle spalle, perché non si può fare la radio sulle spalle.
2: No, vabbè, andiamo avanti.
0: Poi se saliamo di tutto sulle spalle. Poi essendo una zucca sono anche pesante sulle spalle.
3: Sì, esatto, perfetto. Allora hai capito tutto. Allora, bravo.
0: Senti un po', parliamo di musica seriamente.
2: Sì. Vai, così poi lanciamo il pezzo.
3: Ok.
0: Non mi fa parlare.
2: No, per dirti che tempo è
0: questo
2: denaro.
0: Vuol dire stringi.
2: Sì.
0: Sei lungo. Allora lanciamo il pezzo e ne parliamo dopo. Va bene?
2: Ok.
0: Signora regista.

0: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
1: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance. In occasione della festa del ringraziamento ringrazio di cuore tutti i miei clienti.
2: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro 514 554 2987.

0: FMB.
1: Mamma mia, così canta!
2: Piacere, abbiamo appena presentato
0: la coppia. Cosa hai detto?
2: Signore e signori.
0: Signore e signori, cos'è che hai detto? Dobbiamo,
2: signore e signori.
0: Possiamo scandire leggermente. Andarci piano piano. Vabbè, non avevo capito tutto qua, ho chiesto se potevi
2: abbiamo
0: ripetere.
2: Abbiamo appena ascoltato una coppia inedita del panorama musicale montrealese, sì, io, composta da due voci femminili.
0: Mi candido per essere la corista di Costanza.
2: Perfetto.
0: Solo quello posso fare.
2: Ha già accettato.
0: Yes.
3: Non c'è problema.
0: Ragazzi, con l'autotune io posso fare cose straordinarie. Lei le fa al naturale, non so se l'avete ascoltata live alla cena. Ragazzi, stupenda.
2: Io e te che facciamo?
4: No, niente,
2: anche.
4: Possiamo solo ascoltare.
2: Noi ascoltiamo, ok?
4: Va bene.
0: Non è vero, anche Anthony è cantante.
2: Ho capito, abbiamo escluso Silvia. Non
0: tu
2: ne
0: sei. Tu pure sei cantante.
3: Io, adesso, io non lo sapevo che tu c'avevi l'orchestra, adesso che me l'hai detto.
2: No, ho avuto quando
3: ha
2: ero.
3: Avuto,
0: ma ha ancora tutti gli strumenti a casa.
2: Chi ha avuto, ha dato, scordiamoci un passato.
3: Come si chiamava l'orchestra?
2: Edwin and the Bedouins.
3: Oh, wow. Oh, wow. E tu cantavi?
2: Ero uno dei Bedouins.
3: Okay. Non lo sapevo.
2: No, io non cantavo. Solo.
0: No, perché
2: non
0: Silvio tiene nascoste le sue multi identità.
3: Allora sei pianista?
2: No,
0: percussionista.
3: Ah, perché?
2: Con gas.
3: Allora, quando ho bisogno di un percussionista, ti vengo a chiedere.
2: Voilà,
3: ti chiamo.
2: Anzi, corista, percussionista.
3: Allora, c'ho la corista, percussionista. Perfetto, stiamo bene.
2: Siamo in famiglia.
0: Volevamo dire un sacco di cose, ma me le sono dimenticate. Stavamo chiacchierando fuori onda.
2: Abbiamo ascoltato un brano. Ci penso io.
0: Grazie, Silvio, gentilissimo. Ti lascio il microfono.
2: Non è possibile.
0: Scrivi un'email.
2: Ricordo che sono le mattine con Vittoria queste, sì. Perché siamo già nelle mattine con Vittoria, non siamo più nel caffè scorretto. Comunque, essendo
0: perché
2: Vittoria
0: sono le
2: leggermente distratta, vado avanti io. Abbiamo appena ascoltato un pezzo che Costanza ha scritto per la sua famiglia, per mamma e papà.
0: Mm-hmm. Mio rossetto,
3: quello che abbiamo ascoltato prima.
2: Esatto, quindi sì. Quello che, siccome non siamo entrati in onda da quel momento, volevamo ricordare questa cosa.
3: Sì.
2: Io rossetto che è piaciuto molto alla mamma.
3: Sì.
2: Però ha preferito.
3: No. Comunque, ha detto: oh, è una bella canzone, il mio rossetto, e mi piace. È bella. E poi ha ascoltato il mio amore sei tu.
2: Mm-hmm.
3: Oggi non lo so perché non posso parlare.
0: Ma perché giovedì allora, siamo tutti un po' stanchi.
3: E poi mi ha detto: quella è una bellissima canzone.
2: Ah.
3: Grazie. Okay.
0: Ma infatti, questo è il sostegno che cerchiamo dai genitori.
3: Sì.

0: nasconditi dietro un dito.
1: Lui l'ha scritto, io l'ho cantato solamente.
2: Benissimo.
1: Non lo so di chi l'ha scritto.
3: Non vi dico niente.
0: No, no, adesso vogliamo nomi e cognomi.
2: Beh, essendo Rossetto, io non c'entro, ve lo dico subito. Neanche, perché Rossetto non
0: neanche
2: me lo
0: io, ma non c'ero solo per quello.
2: Quindi?
3: Sì. Quindi che?
2: Vogliamo un gossip?
3: Ah, no, I have to keep that suspense.
0: Come la mia suspense dell'altra volta.
3: Sì.
2: Che ancora è in suspense.
0: Che è ancora sospesa.
3: Cosa ha detto la
0: sospensione? Le sospensione. Stavo cercando la sospensione e tu mi hai detto, ma è quella della macchina. Ah, no, volevo dire suspense. Vabbè. Bravi, bravi. Approfittatevi del fatto che ogni tanto vi dimentico,
2: caro
0: le cose.
2: Antonio, penso che dovremmo approfittare di questo momento che ci viene offerto, perché non saremo più in onda con Vittoria a partire dalla settimana.
0: No, perché mi licenziano?
2: No, siamo noi due che ci stai licenziando decisamente.
0: No, no, ci mancherebbe, ho fatto anche il caffè per tutti. Déjà vu, ed è rivestito con i colori dell'autunno.
2: È pesante.
0: No, non mi lanciare là. Già Chris mi ha sgridato perché l'altro giorno accidentalmente ho colpito Ivan, gli stavo passando un evidenziatore e purtroppo l'ho colpito.
2: Evidenziatore, ha preso la mira 10 minuti per lanciare questo evidenziatore. Per caso.
0: E Chris mi ha detto, Vittoria, non mi distruggere lo studio. Ho detto, esatto. No, ma ci mancherebbe, no, io.
2: Io sto distruggendo Ivan, dov'è il problema?
0: Capito, c'è una differenza.
1: Ma se c'è qualcosa lo posso fare io.
0: Vedi, meno male.
2: Questa non così viene più qua.
0: Allora, ma Silvio, tu hai Anthony.
1: Tu guardi il tuo lavoro senza...
2: Sì, ma guarda com'è calmo Anthony.
3: Io resto calmo.
2: Lui resta calmo.
0: Perché lui sa che davanti alle prede feroci bisogna restare calmi.
2: Benissimo questo,
3: non ci capiamo.
2: Benissimo. Io faccio anche finta di essere già morto, quindi problemi non se ne pongono.
0: No, non commenterò.
2: Beh, come vado avanti io con l'intervista? Okay?
0: Grazie
2: perché
0: Silvio.
2: In difficoltà.
0: Vabbè, ma una chiacchierata tra amici.
2: Dunque, ma come vi siete incontrati?
1: Oh my god.
2: My god, tu e lui.
3: Da tanto tempo.
1: Ci siamo conosciuti
2: all'asilo.
1: E tu eri con un'orchestra che si chiamava
3: Esclusiva nel tempo.
1: Esclusiva
2: nel tempo.
3: Ma no, nel tempo suonavo con un'orchestra che si chiamava Esclusiva
2: nel tempo.
3: Sì.
2: Ma non è durata.
1: Quando eri giovane.
0: Qua volano proprio frecciatine.
3: Anzi di più, faceva anche il DJ, allora lei lo
0: DJ vedeva. Anthony.
1: Ma ci siamo conosciuti quando facevi.
2: Mettetevi d'accordo prima, perché sennò.
1: No, è la verità, è la okay. Verità. Ci siamo incontrati. Oh my god.
0: Ci abbiamo messo in difficoltà.
1: Tu eri con l'orchestra.
2: Ma non gli hai detto che l'intervistavo.
1: Poi dopo. No. Tu sei diventato DJ, hai lavorato per altri.
3: Sì, ho lavorato per un'altra compagnia come DJ. E lei suonava sempre con l'orchestra e ci incontravamo in sala.
1: Nelle sale.
3: Ogni tanto.
1: E poi abbiamo lavorato insieme delle volte quando facciamo i matrimoni, avevano bisogno di DJ.
2: Ok.
1: E
3: siamo conosciuti così.
1: Sì.
2: Okay. E com'è nata l'idea di collaborare proprio sul fronte musicale?
1: Non lo so, io
0: non c'ero.
3: Guarda, ho fatto la canzone.
2: Dormivo.
1: Io stavo a casa.
3: Ho fatto ascoltare. L'ho fatto ascoltare un po' a tutti. Uno mi ha detto.
1: A
3: Leonardo da Vinci. Era per l'Italia Fest, insomma, andato là. Poi ho fatto ascoltare una canzone un po' di tu. In testa voleva che la cantava lei.
2: Tu già lo sapevi.
3: Sì.
0: Solo scoop, ragazzi, stamattina.
2: Questa è.
3: Però non mi veniva a domandarci.
0: Vieni a fare una canzone per me.
3: Una canzone per me. Allora ho parlato e c'era Stefano che era là e ha detto: oh, ma perché non domanda a Costanza?
0: A Costanza.
3: È quello che lo volevo fare, ma non lo sapevo
0: come chiederglielo.
2: Quindi è stata grazie a Stefano.
0: Bravo.
2: Chi è Stefano? Scusa, non...
1: Stefano è il cognato.
2: No, il cognato. Non lo so io. Cognato, non mi guardare a me, non lo so.
3: Cognato.
2: Il tuo cognato. Ok. Che è nel settore musicale anche lui, suppongo.
1: Sì.
2: Perché avendo riconosciuto il talento, la voce.
3: Ci siamo messo d'accordo, poi ho chiamato a Peter Renalo.
2: Ok.
3: E siamo andati in studio.
2: That's all. E tu hai accettato subito?
1: Sì.
2: Perché no?
1: Io l'ho ascoltato, ho detto che è una bella. Bella. No, why not? Sure.
0: Certo, non come il mio amore sei tu, però va bene.
1: No, ma mi piace fare così.
2: Beh, oui.
0: Allora, tra le canzoni di matrimonio.

0: matrimonio, cambiando discorso, sì, secondo voi questa canzone nello specifico, se riesco a farla partire, è tra le canzoni da matrimonio?
1: Quale, scusa?
0: Adesso non volevo esattamente questo frammento della canzone. Mi confermate che questa è una delle canzoni che va tanto ai matrimoni?
2: C'è la luna, mi suonare. Lo fanno tutto.
0: Uè.
1: Aperto il microfono. Questo è per far ballare la gente, sì. Non è una canzone. Cioè, se io penso all'amore non mi viene in mente un pesce in mezzo mare.
0: No, neanche a me, pure, però è diventata una canzone da...
2: È una classica.
0: È una classica.
2: È una
0: che...
2: classica che tutti fanno, tutti la fanno, sì.
1: Qual è la canzone che vi viene richiesta di più quando fate i matrimoni, per curiosità? Ti amo. Ah, oui?
2: Caruso per me, sì.
1: Ah, oui?
2: Caruso.
1: Interessante.
0: Perché allegra, no?
1: Infatti.
0: No, nel senso, io non la. Cioè, nel senso, è molto drammatica.
1: Esatto, per questo
2: Caruso,
1: no,
2: era sarcastico. Sarà perché non ha voce.
1: Sarà perché ti amo. Sarà, perché,
2: sarà
1: ti amo.
2: Perché ti amo, sì.
1: E ti amo anche,
2: l'emozione,
1: no?
2: L'emozione non ha voce.
0: Beh, certo, giusto.
2: E poi, my God, le canzoni. Molto anziani con...
1: Beh, io erano anni che non partecipavo come invitato a un matrimonio. Ci sono
0: pensavo
1: stato,
0: in radio.
1: Ci sono stato un paio di settimane fa e ero sconvolto perché non essendoci stato per tot anni, come in radio, non avevo, cioè avevo questa idea dei matrimoni, le canzoni che giravano, eccetera, eccetera, e sono le stesse.
3: Sono cioè, le stesse. Sì,
1: 20 anni dopo. Dall'ultimo matrimonio a cui avevo partecipato ho ascoltato la musica e erano sempre ancora quelle canzoni, è incredibile.
3: Sì. Per me
1: ogni tanto c'era una novità, ma...
3: non lo so come fanno a mettere... Lo mettiamo, sì, ti amo, però... Se senti, se ascolti le parole di questa canzone, non è una canzone d'amore.
1: Beh, insomma, non è ti odio, diciamo, passo avanti, sì, voglio dire, veramente. Suonerebbe
0: male. Posso dire che secondo me tra le tante c'è anche questa richiestissima?
1: Occhio.

0: Non siete d'accordo? Ah, dicevi scusami anche.
1: Come facezze mamme.
0: Vero.
2: Tutte...
1: Però adesso la canzone più richiesta
2: Nella bella fattoria.
0: Stai scherzando.
2: Cos'è?
1: Per sempre sì.
0: Saremo io e te così. Sarà per sempre sì.
1: Non mi ha visto Ivan.
3: Lo so che
2: io esco. Tu lo sai che io esco.
3: Sì.
2: Quando sento quella canzone io esco. Poi ognuno ha il suo gusto.
1: Quella è la canzone adesso che chiedono tutti.
0: Mannaggia. Ma prima o poi ce ne... No, Sal, ti vogliamo bene. Nel senso, ne hai fatte anche delle altre. Io direi
2: Sal,
0: che siamo...
2: ti vuole bene. Ma nel senso che...
3: Per sempre sì.
0: Ma certo, solo che l'abbiamo ascoltata tantissimo. Adesso sarebbe bello cambiare. Tanto ne ha fatte altre. Ha fatto Fuga d'amore.
1: Quando canto, con l'orchestra o whatever, devo cantare sempre I Will Survive.
0: Vabbè, ma perché chi non... Scusatemi, lo può fare... In effetti, se non lo fa lei, chi lo dovrebbe fare con la potenza che ha, con la voce che ha?
2: Due, voglio dire, quando ti sposi, è quello che dici di solito. I will survive, I will.
1: Io cambio tutte le parole, però.
0: Per vendetta.
1: Te lo giuro, quanto cante le canzoni, che sono stuffissima.
2: Sì.
1: Cambio tutte le parole.
2: Se ne accorge la gente?
1: No, non se ne accorge né nessuno.
2: Vabbè, dopo 2 litri di champagne non me ne accorgerei neanche io.
1: Io canto la canzone Save the Last Dance for Me e cambio le parole Take Your Pants Off for Me e nessuno si rende conto.
3: Io facevo la stessa cosa quando loro
1: guardavano. Nessuno si rende conto.
2: Io voglio essere invitato al prossimo matrimonio.
0: anche io.
2: Così piglio appunti.
1: Suavemente. Cambio le parole. Oh, no, non posso dire no.
2: Ah no, addirittura. No, cioè, il matrimonio la canti, qui non lo vuoi dire.
1: Perché no? Aspetta, solamente lo faccio quando faccio matrimonio, lo canto come si deve cantare, però nelle serate latine che non capiscono niente in italiano, io cambio le parole in italiano, però non sono buone parole.
0: Va bene, quindi dobbiamo andare a indagare, ragazzi.
3: Noi
0: mi piace.
3: Facevamo anche suavemente, invece di dire in sottofondo dicono suave, noi dicevamo Pasquale.
0: Che
3: e nessuno diceva Pasquale. Nessuno lo sapeva.
0: No, bello,
1: io non dico questo però.
2: No, fino a quando arriverà qualcuno. No, scusi, sono io Pasquale, mi state chiamando da 20 minuti. Carina.
0: Quindi... Vabbè, comunque dicevamo, tra le canzoni, lo sai che Silvia mi piccia un po' con i mouse? Secondo me Anthony la prossima volta dovrebbe venire da questo lato.
3: Dimmi.

0: Scusami, no, io me li farei, me li farei.
1: Primo maggio, il formaggio.
0: Bravo, lo bello, so, ci stavo, piace.
2: Io
0: the new gioco of the year.
2: Allora, sì, faremo questo gioco interessante. Che parola cambiereste?
0: Che parola fitta dentro?
2: E in che cosa?
0: Tipo, suavemente l'abbiamo sgamata. Poi,
2: sì, poi ce ne sono
0: formaggio.
2: Altre vietate minori di 18 anni che non vuole pronunciare qui.
3: No, non posso dire.
2: Non posso dire.
3: No, se no.
2: Ho un altro. Guarda, però si è diventato lo stesso colore dei capelli. Questo qui, lasciamo,
3: sì,
2: stare.
3: Sì. No, no, no.
0: Qual è l'altra canzone?
3: La vita è su un carnaval.
4: No, sì, sì, quello là. C'è un'altra che si dice, ma non so se posso dire in onda.
2: Dipende cosa.
0: Dal massimo ti bippo in post-produzione.
2: Sì, ti bippiamo, vai.
4: Ma sei in onda, lo ascoltano, no?
2: Sì, vabbè, non c'è problema, dai, vai.
4: Dicono, in the background says, ah, che ignorante. Noi dice, ma tu sei ignorante.
0: Ah, vabbè, vabbè, dai, ma sei tolto in stanchezza, va, poi rientra anche nella rima, tutto
4: sì,
0: giusto.
4: Sì, sì,
2: c'è,
4: sì.
2: Le stelle che mi tira fuori i cazzi e mazzi, come
0: scusami,
2: se fosse tutti
0: i razzi e mazzi, volevi dire?
2: No, no, io l'ho detto quello che dice il resto. Cioè, ogni tanto quando fa. No, non posso
3: dire. No, non puoi dire, no.
2: Ma no, ogni tanto dice, si può dire incazzato? No, non si può. Ah, ok. Ma intanto l'hai detto, capito?
0: L'ho presa una a caso, non so quale versione sia.
2: Non lo so. Stiamo già ballando.
0: Per questo dicevo, secondo me Anthony la prossima volta dovrebbe venire da questo lato, così gioca lui con i pulsanti.
2: Perfetto.
0: E io posso dedicarmi alla cosa che so fare meglio.
2: Ok, va bene.
0: Ascoltare.
2: Ma lei viene di qui, Costanza?
0: No, Costanza è sempre accanto a me.
3: No, no, no,
0: facciamo a cambio. Tu vieni di qua con Anthony
3: io
0: e Costanza ci mettiamo di là. Va
4: bene, a me non mi fa niente. Possiamo vedere come si fa la radio.
2: Io volevo mescolare un
0: po'. Facciamo vedere come si fa la radio. Be my guest.
3: Go for it, man. It's all yours. It's all yours.
0: Allora, secondo me siamo arrivati al momento del
2: pranzo.
0: Mix.
2: Ah, ok. Sì. Pensavo che arrivassero i panini, pizza, focacce.
0: Pizza, focacce.
2: Siamo arrivati al momento del mix.
0: Del allora, mix firmato da, ovviamente, DJ Anthony V. Oggi che ci proponi di bello?
4: Un po' di Jovanotti, Annalisa, Neck, Cioffi, Marco. Mangioni,
2: Mangoni,
4: Mangoni,
2: Mangoni.
0: Perché fame Hunt, panini, Mangioni, so, fame mangioni, pure io.
2: Hai ragione anche tu.
4: Si comincia con Alexia.
0: Oh, ma che bel ritorno, Alexia! Ci piace, sì. Ci catapulta negli anni già 90-2000.
2: Splendida voce,
4: un po' di tutto.
2: È alta come me, poi va benissimo.
4: Sì.
0: No, non so cosa tu voglia dire.
2: No, voglio
0: cosa,
2: dire, mi piacciono le donne.
0: E si veste anche lei di colori autunnali?
2: Non so se
0: rosso,
2: assomiglia anche
0: azzurro.
2: Lei a una zucca. Sarebbe
0: io
2: vedere.
0: Non ho detto zucca. Che assomiglia a una zucca.
3: L'hai detto tu.
0: L'hai detto tu, perché
3: detto.
0: Tu vedi così.
3: Non l'ha detto.
0: Ma io non l'avevo neanche insinuato.
3: Lei ha detto solamente you look like you're
2: suavemente.
3: Beh, same. Ah, capito di
2: quindi,
3: direzione, ho capito.
2: Io vi ringrazio.
0: Grazie.
3: Grazie.
0: Graziella e grazie tante.
2: Non si può dire.
0: Grazie tante. Grazie a te caro Silvio Orvieto.
2: Io vi auguro the best perché siete veramente eccezionali. Le vostre canzoni,
4: a quello lo
2: le tue già si sapeva, ma adesso che questo mix nuovo.
0: Un mixa. DJ Anthony V.
2: Vittoria Zaffini, grazie di avermi accolto anche questa mattina.
0: Grazie a te, Silvio
2: nelle
0: Orvieto.
2: Tue preziose mattinate.
3: E noi vi amiamo, vi vogliamo tanto bene.
0: Grazie anche noi. Grazie quindi, Costanza.
2: Quindi
0: grazie
2: significa te, che Vittoria. Tornerete.
3: Piacere. Come se volete voi, io
0: sì,
3: ritorno.
0: Sì, adesso ci organizziamo.
2: Lei è il boss.
3: Allora,
2: io
3: il boss, quando dicite il boss,
2: io,
3: tu
2: dici. Io accendo.
0: Va
2: il
0: bene, mio. Allora organizziamo. Restate sempre all'ascolto di CFMB 1280 perché ne ascolterete e ne vedrete delle belle. Grazie DJ Anthony V.
4: Prego.
0: Ci ascoltiamo il tuo bel mix.
4: Sì.
0: Grazie a tutti.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao.

0: ਚਟਪਟੀਆਂ
1: ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।